0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Quotidiane da cantare. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
1: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
0: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Su

organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Ianni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e
2: Monella. Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suona.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: amarti mai più.
1: Oggi puoi cominciare a dirlo. Oggi ti autorizzo ufficialmente.
2: Ma l'abbiamo già fatto il giro di boa, è tutto in discesa però, ragazzi.
1: Ma da giovedì è tutto in discesa, non da mercoledì. Da
2: ma non... no, anche mercoledì.
1: Sì, anche ormai martedì.
2: Ormai si intravede la luce in fondo al tunnel.
1: Sì, che è il terreno che sta arrivando, è quello lì, che ti investirà. E che... vabbè, ma lasciamo stare. Buongiorno, buona mattina, sono le 5 passate da poco e questa è l'anteprima di Buongiorno Unca.
2: Buongiorno Unca a tutti quanti. Ricapitoliamo quello che è capitato nella giornata di ieri, ma voi, se siete svegli di primo mattino, se siete svegli da diverse ore, se volete interagire o se state tornando da un turno di lavoro notturno, 393 736 6170. Che è successo ieri alle 6?
1: Allora, alle 6 ho come sempre cambiato un po' le carte in tavola, no? Perché sono un po' di notti che non ho capito perché, io non sono mai stato uno che sognava tanto. È un po' di notti che continuo a sognare, quindi mi sveglio e dico, ah, ho fatto dei sogni strani, poi me ne dimentico dopo tipo 2 minuti.
2: Sì.
1: Però faccio un sacco di sogni. Allora di sogni abbiamo parlato, perché cos'è un sogno? È un po' marzulliana come cosa, questa cosa.
2: No, ma tu fai... era un sogno diverso.
1: Sì,
2: non...
1: sì. Ma tu fai dei sogni strani? Cioè, hai mai fatto dei sogni strani?
2: Sì.
1: Ecco, no, perché di sogni strani che abbiamo parlato con i nostri ascoltatori.
2: Sono curiosa.
1: Di sogni diversi dal solito, di sogni che poi magari si ricordano anche,
2: certo,
1: nel tempo. C'è anche qualcuno che ha fatto dei sogni.
2: Davvero?
3: Buongiorno Unca. Un sogno che facevo spesso era quello di vedere un aereo scantarsi sui colli asolani e poi il resto dei sogni non li ricordo. Buongiorno Unca da Stefano.
4: Buongiorno Unca. Sogno assurdo? Un paio di settimane fa ho sognato mia moglie che mi continuava a dire hai ragione, sì, hai fatto giusto.
5: Buongiorno Unca. Un sogno che ricordo e che facevo spesso era che ero in bici in una strada, improvvisamente mi trovavo in un tunnel buio che non finiva mai e poi mi svegliavo. Vabbè, buongiorno Unca, Samu.
6: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri abbiamo fatto i conti in tasca alla gente.
1: No, ma non troppo, non pensate male di noi. Noi non ci permetteremo mai di entrare nel vostro conto corrente, a parte per prelevare ovviamente tutto quello che c'è sul conto.
0: Se volete fare una donazione a Paolo Zippo ed Elisa, i vostri speaker del cuore,
1: sì.
0: Vi lasciamo l'IBA?
1: Cioè, noi abbiamo un sacco di ascoltatori, no? Abbiamo centinaia di migliaia di ascoltatori tutti i giorni. Se ogni ascoltatore contribuisse con un euro,
0: uno,
1: cioè cosa sarà un euro? Noi potremmo godere di un periodo di vacanza, così. Lanciamo questo appello, dai, lo facciamo, apriamo un crowdfunding, come si dice.
0: Beh, sarebbe carino.
1: Sarebbe bello, pro vacanze, cioè sì. Un crowdfunding pro vacanze. Va bene, no, di soldi abbiamo parlato perché è uscito un dato che dice che in Italia, che è sempre rimasto uno degli ultimi paesi per utilizzo del pagamento elettronico,
0: sì.
1: Finalmente siamo arrivati al 75-76% di gente che paga così. Io dico finalmente perché io sono uno che gira senza contanti, per cui amo, altri amano di meno, però insomma abbiamo indagato su quanti soldi alla fine abbiamo in portafoglio
0: e sentiamo qualche messaggio che ci è arrivato.
2: Buongiorno Unca, ragazzi, non serve che controllo 5 euro in carta e poi un po' di monetine proprio per la macchinetta del caffè in ufficio, sono sempre senza un centesimo io. E oggi è anche una giornata buona con 5 euro. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno Unca, sono Federica da Campagna Lupia. Io nel mio portafoglio ho un gettone che mi è avanzato dal Mojito Party di quest'estate e poi ho dai 500 ai 700 scontrini nel portafoglio, perché io contanti non ne ho mai.
4: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno, cara, la trasmissione che vi accompagna tutte le mattine dalle 6 alle 9, ma c'è questa, diciamo così, come possiamo chiamarla? In termini televisivo sarebbe uno spin-off.
1: Sì.
0: Forse, del mattino che va dalle 5 alle 6, che ci consente di ricordare, recappare tutto quello che è successo nella giornata precedente.
1: Ieri è stata anche una puntata golosa, perché diventati dei gelatai.
0: Sì, insomma, golosa, adesso bisogna vedere, insomma, golose, se le cose...
1: Abbiamo detto che i gusti un pochino più particolari vanno di moda e quindi vi abbiamo dato la possibilità di scegliere tra quattro golosissimi gusti.
0: Erano ostrica, gorgonzola, peperone o cozze.
1: Diciamo che il gorgonzola ha vinto su tutti, al secondo posto le cozze, al terzo il peperone, le ostriche nessuno.
0: Nonostante sia un cibo molto nobile, niente, nessuno
1: un
0: ha voluto...
1: Un gelatino con l'ostrica e una coppa di champagne.
0: Poi mi avevi raccontato di quello che ha inventato gelato alla porchetta, il consiglio di come mangiare gelato alla porchetta, ha detto mettetelo in un panino. Ma ti sembra?
1: Beh certo.
0: Ma ti sembra?
1: Il connubio è perfetto.
0: Sì, ma con la porchetta, non col gelato alla porchetta, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: I got a message for you from my heavenly Father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: ricominciare le scuole, ma Giuseppe Kate si sente professore già da un po' di tempo.
1: Sì, se la tira, insomma, non so se è arrivato alla terza elementare, però insomma, vabbè.
0: Ma è plurilaureato, ha 7 lauree, sta facendo l'ottava.
1: Sì, quelle comprate in giro per il mondo.
0: No.
1: Sì, a suon di bigliettoni, voglio dire, se le comprate, la laurea in stellologia.
0: Sta di fatto che è qui per dare i voti ai segni zodiacali e il voto più favorevole va oggi al segno. Sei pronto?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: La bilancia.
1: Non è la bilancia,
0: è l'acquario.
1: È l'acquario, cari acquari, godete del diciamo così
0: del favore delle stelle.
1: Esatto, gli altri segni zodiacali sapranno come andrà verso le 7:40 del mattino.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: finisce anche per oggi l'anteprima di Buongiorno Unca, questo spazio tra le 5 e le 6 in cui andiamo, vabbè, non solo a ricordare quello che abbiamo fatto ieri, ma anche un po' a chiacchierare del più e del meno insieme a voi. Voi battete il vostro colpo se ci siete, perché siamo già arrivati a giovedì.
1: Sei pronto con l'argomento di oggi?
0: Sì, sono pronto con le molte cose di cui dovremo parlare oggi, e saranno tutte cose estremamente interessanti, lo spero quantomeno.
1: E la canzone sotto la doccia?
0: La canzone sotto la doccia farà cantare molta gente oggi, molta gente.
1: Quindi a fra poco con Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 5:57.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Sottocosto AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Questa sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Questa sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
11: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.

0: materiale da cantare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: E voilà, un'altra giornata di settembre che si appresta ad iniziare, anzi che ci apprestiamo ad iniziare insieme. Buongiorno, benvenuti a tutti, buongiorno un capo.

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Che non è diretto a voi, è diretto al mondo, perché gente che sveglia alle 6 e 5 del mattino significa che ha voglia così di dire buongiorno un ca! E allora eccoci qua. Questa è la mattinata di Belle Monella, sono appunto le 6 e 5 del mattino, oggi è il 3 settembre. Io faccio tutte le mattine riepilogo, lo so che adesso abbiamo orologio ovunque, abbiamo i telefoni che ci dicono ce l'abbiamo in macchina, non servirebbe dire l'ora, però a quest'ora del mattino secondo me siamo ancora in quella situazione, come dire, voi direte di no, da limbo intendevo, no? Non quella che pensavate voi, io non sarei mai così volgare. Buongiorno a tutti e ben ritrovati, questo io sono Paolo Zippo, questa è la mattinata di Belle Monella, questa è l'occasione ancora una volta per stare insieme, per iniziare una giornata, io mi auguro in maniera positiva, ed è proprio di inizio di giornata che vorrei parlare insieme a voi in questa prima parte del nostro buongiorno, ma facendo ovviamente tutte le cose per ordine, per cui cominciando dalla sigla.

0: Cantavo come canzone sotto la doccia. Poi c'è un sacco di gente che mi manda dei messaggi al mattino canticchiandomela e mi piace questo. Poi ho incontrato anche un'ascoltatrice l'altro giorno che mi ha visto e mi guarda, che non conoscevo fra l'altro, e fa: buongiorno, la mattina esploderà. Ok, va tutto bene, siamo a posto. Io spero che vada tutto bene con voi invece, che abbiate iniziato la vostra giornata in maniera, diciamo così, positiva. Al mattino, questo capita a me, ma immagino sia questione che capiti a tutti quanti, soprattutto noi che ci svegliamo molto presto, abbiamo la nostra procedura, no? Io credo che succeda così al 95% delle persone, anche a voi che ci state ascoltando in questo momento, ovunque voi siate, che siate a casa, che siate a spasso, che siate in macchina, che siate in furgone, che siate in camion. Ci sono i vari step metodici, cioè almeno io ho bisogno di fare degli step metodici, no? Io mi alzo, vado in bagno, poi vado in cucina, mi prendo la colazione, mi metto sul tavolino, faccio la colazione, poi mi vesto completamente, alle volte ribalto, prima mi vesto, poi faccio la colazione, poi fa, insomma, una certa metodologia che di solito non salta un passaggio. Perché è così che riusciamo a fare le cose. La sera devo prepararmi le cose, appunto. Allora, a quel punto, quando sono completamente vestito e a posto e pronto per uscire da casa, divento un essere umano. Prima escluso, praticamente. Ma pensateci bene, ragioniamo su questo. Ne abbiamo parlato anche altre volte nella nostra mattinata. C'è chi, se non beve il caffè appena alzato, cioè come prima cosa, non risponde alle proprie azioni. Già, sono sclerato! C'è chi deve assolutamente fare la doccia come prima cosa del mattino, scendi a letto, entri, chi che ne so apre le finestre perché ha bisogno di aria, c'è chi controlla il telefono, aspetta che mi va via la voce. C'è chi controlla il telefono, no? Prima ancora di mettere i piedi per terra, cioè vediamo se c'è qualche notifica, vediamo se sono diventato un idolo di Instagram. Invece no, non diventi mai un idolo di Instagram perché non hai le tette. Chi ha bisogno di 5 minuti completamente in silenzio? E chi invece appena apre gli occhi è già pronto a parlare con tutto il condominio, insomma. Vabbè, parleremo anche di una ricerca che diceva questo, però io la domanda che vi girerei subito di primo mattino, così appena iniziata, in modo che abbiate la possibilità anche di partecipare attivamente alla nostra trasmissione, perché sapete che io ho bisogno di voi, è: quando è che finisce il risveglio? Cioè, dal momento in cui, cioè, dopo fatta la doccia, dopo preso il caffè, quando usciamo di casa, quando arriviamo al lavoro, diciamo che ci sono molte possibilità. Secondo me anche il quando arriviamo al lavoro non è male, come, cioè, prima dormicchi, no? Cioè, sei attento, magari guidi con attenzione, ma dormicchi. Quindi arrivi al lavoro e cominci a dire: vabbè, d'accordo, dai, sono connesso con il mondo. E allora, amici del mattino, amici delle 6:10, quando è che voi entrate in collegamento con il mondo? Me lo raccontate? Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170. Iniziamo così anche oggi.
1: Radio Bella e Monella.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: quando finisce il risveglio, allora? A che ora diventiamo ufficialmente persone? Questa è la domanda che mi sono sentito di rivolgervi stamattina, alla quale vi chiedo ufficialmente di rispondere al 393 7366 170, è il numero di Belle Monella, il numero per entrare direttamente in contatto con Buongiorno Unca, con la nostra mattinata, perché c'è un momento in cui il risveglio finisce, cioè secondo me alcune cose al mattino le facciamo proprio di default, per abitudine, non perché siamo perfettamente svegli, cioè a me succede così. Poi magari c'è qualcuno tra voi che appena alzato dal letto è già perfetto, in grado di fare qualsiasi ragionamento cioè compreso risolvere un'equazione di terzo grado, cosa che io non sarei riuscito a fare, cioè non riuscirei a fare manco nel momento più sveglio della mia giornata, ma insomma lasciamo stare, perché c'è il momento, no? C'è il momento in cui dici vabbè, ok, d'accordo, la giornata è iniziata ufficialmente. Per cui la domanda potremmo girarla con: a che ora diventate ufficialmente persone prima di essere così un po' diciamo così degli zombie che girano per la sì. Esattamente così. Io la mattina so così, ma voi non lo so. Saluto e do il buongiorno a Barbara. Basta con gli zombie, per favore. Ok, d'accordo. Barbara mi scrive: io riesco ad essere uno zombie fino al momento in cui arriva il capo al lavoro. Attenzione, no, non quando arriva al lavoro, quando arriva il capo, che allora dici devo darmi quell'atteggiamento un attimo da professionista, che dire che possiamo togliere gli zombie o ce li teniamo ancora per un'ora e mezza così ad accompagnarci tutta la mattinata. Amici del mattino, a che ora diventate persone? Raccontatevelo, per favore. Basta, basta, basta!
1: Radio Bella e Monella.

0: lo so, la nostra mattina è sempre così diversa, ogni giorno cambia, anche perché tutti noi portiamo un po' il nostro apporto, così chi più chi meno. Ci sono poi tanti ascoltatori silenziosi che quando li incontro dicono: ma sai, io ascolto tutte le mattine Buongiorno Ca, ma non partecipo mai. Male, dico mio, male, perché oggi potreste ad esempio raccontarmi quando è che smettete di essere degli zombie al mattino e diventate degli esseri umani, dopo che rito, ad esempio, ce lo racconta questo ascoltatore.
1: Buongiorno Ca.
0: Ciao.
1: Io alla mattina appena sveglio, cioè dopo trasveglie,
0: ok, d'accordo,
1: mi alzo, mi lavo la faccia,
0: ok,
1: faccio colazione,
0: ok,
1: e posso dire di essere resuscitato.
0: Ecco, vedi.
1: Ciao,
0: vedi.
1: Stefano Asolo.
0: Cioè, è quello che dicevo io all'inizio della trasmissione. Ognuno di noi ha un rito che lo porta dal momento della sveglia al momento in cui dici: ok, sono di nuovo un essere umano. E non è detto che questo rito sia uguale per tutti, anzi, secondo me è proprio profondamente diverso. Saluto Adriano che ci dà il buongiorno. Adriano, però, partecipa alla nostra trasmissione. Sonia, buongiorno. Alberto, buongiorno. Che ci lancia tutte le mattine il suo buongiorno un ca. Vabbè, voi raccontateci quando smettete di essere degli zombie e tornate ad essere degli esseri umani, cioè di che rito avete bisogno, qual è l'ordine delle cose che fate al mattino per smettere di essere quelle bestie là, queste bestie qua che no. Possiamo fare una trasmissione seria come tutti gli altri, come le radio, quelle cose, o dobbiamo continuare così noi? Continuiamo così. Ciao zombie!
2: Radio Bella e Molesta.

0: la domanda di stamattina non era mica così difficile, cioè quando smettiamo di essere degli zombie e quando cominciamo a ritornare ad essere degli esseri umani. Laura da Verona, che mi dice: io a dir la verità resto zombie fino a metà mattina, ma il capo non se ne accorge. No, l'altra ascoltatrice aveva scritto che smetteva di essere una zombie quando il capo arrivava. Cioè, stai là al lavoro, sonnecchi sulla scrivania, guardi gli altri, dici: che se me lo fa fare di lavorare se non c'è il capo? Mi sveglio quando arriva lui, giustamente, da un certo punto di vista. Poi aspetta, quest'altro messaggio dice: ciao, 5 sveglie ogni 5 minuti, iniziano alle 4, cioè quindi 4, 4 e 5, 4 e 10, 4 e 15, 4 e 20. Giusto? Mi sveglio, mi lavo, pisolo di 20 minuti sul divano, ma non riesci a darmi. Sveglia, quindi la sesta praticamente. Mi vesto, parto, succo di frutta in macchina per non perdere tempo e si parte carichi. Ok, vabbè. Certo, anche tu hai un bel, diciamo così, percorso di vita mattutino prima di smettere di essere uno zombie. Restate con noi tra poco, fate attenzione perché c'è anche la canzone sotto la doccia, quindi sarete chiamati a partecipare attivamente con i messaggi vocali che stamattina un po' latitano. Molti iscritti, come mai?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Cosa

0: bronca. Diciamo che io mi sveglio abbastanza velocemente, non sono mai uno zombie completo, diciamo. Il tempo di alzarmi, vado in cucina, accendo la moka, perché il caffè deve essere assolutamente di moka. Vado in bagno e mi lavo il viso, la faccia con l'acqua fredda, fredda. E poi faccio colazione, quindi sono, mi alzo anche mezz'ora prima per poter avere il tempo necessario a fare le cose con calma. E a posto, sveglia un campanello. Buongiorno.
1: Beh, ci metti poco, il tuo rituale di sveglia è indubbiamente estremamente veloce, voglio dire, rispetto a... anche il mi sveglio mezz'ora prima mi ha lasciato un po' così, dici, oh, che cavolo. No, no, no, io non ce la faccio. Io calcolo i tempi, giusto, per arrivare qui alla radio con un po' di anticipo, perché ho bisogno dei miei tempi qui per sistemare lo studio, le cose. Però no, mezz'ora prima di sveglia non ce la farei proprio. Ha ragione Pietro, d'altronde, che manda un messaggio, dice: buongiorno Unca, gli zombie non parlano. È vero, per cui, perché mi lamentavo un po', ha detto: ma sì, stamattina siete molto da messaggio scritto e poco da messaggio vocale, perché? E giustamente la risposta ce l'ha data Pietro: gli zombie non parlano, fanno gli zombie fanno sì, ok, può darsi, possiamo smettere, vai, che non abbiamo mai usato questo effetto, lo usiamo adesso, cioè. Vogliamo andare con la canzone sotto la doccia, per favore, zombie.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
1: Eccoci qua, l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Io spero che adesso siate pronti a mandare un messaggio vocale, perché è l'unica maniera con la quale si può partecipare alla canzone sotto la doccia. Attenzione popolo di Buongiorno Unca, popolo di Bella Monella, siamo pronti per, come sempre, mettere in onda una canzone, fra l'altro una canzone cortissima, dura circa poco più di 2 minuti, quindi dovreste essere veramente molto veloci nell'inviare il vostro messaggio. Durante la canzone il compito di tutta la community di Buongiorno Unca è quello di inviare un messaggio vocale, appunto, al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Basta poco, fra l'altro oggi è veramente molto semplice, perché basta dire 2 parole praticamente. Adesso ve le racconterò anche, però è importante esserci, non serve essere intonati, non serve saper cantare, non serve neanche sapere le parole di questa canzone, perché ragazzi veramente due parole ed è tutto. Ma il nostro appuntamento è nato per far sì che raccogliamo tutti gli amici che ascoltano questa trasmissione, che hanno voglia di partecipare, che hanno voglia di giocare insieme a noi, che hanno voglia di scherzare, che hanno voglia di iniziare la giornata così, con il sorriso sulle labbra. Alle volte non è molto semplice. Ed allora, oggi, amici, 393 7366 170, se non la sapete dovete semplicemente fare ah! Avete capito? Piccola Ketty! E so già che c'è qualcuno che l'aspettava da molto tempo, questa qua. Si va!

0: che l'avessimo messa una volta, ma molto tempo fa, nell'appuntamento con la canzone Sotto la doccia, che è la canzone che serve per dare la carica ai nostri ascoltatori. Sentiamo cos'è successo. Buongiorno.
1: Piccola Katie, stanotte hai bruciato tutti i ricordi del tuo passato.
0: Ma guarda che bravi, bastava fare ah, piccola Katie.
2: Zippo, zippo.

0: chissà che faceva piacere, anche di notte andate bene. Piccola Katy, va
1: una roba
0: piccola
1: pazzesca. Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Piccola Sabri, stamattina la sveglia.
1: Sì.
2: È suonata alle 4:30.
1: Aia.
2: E alle 4:35 eri in auto. Super veloce, piena di sonno. Quanto, ciao.
1: Quanto siete bravi a reinventarvi le canzoni, ragazzi, è una meraviglia. Ehi. Sì, ok, siamo messi bene.
3: Piccola Katy, stanotte trombiamo.
1: Non lo so, ragazzi. Ognuno c'ha quello che si merita.
2: Le
1: sì,
2: bambole
1: sì.
2: Con cui sì. Dormivi. E il tuo diario che sempre riempivi. Solo con ciò che faceva piacere. Andava a vedere piccola Katy.
1: Beh, sai che io non la so a memoria. Cioè io,
2: piccola Katy.
1: Io potrei fare solo. Ah!
2: Piccola Katy, oh, piccola Katy, buongiorno Unca!
1: Ma sempre buongiorno Unca, sempre, forever, never again!
2: Destino di grigia foschia, di colpa aggressiva, di andartene via. Piccola Katy,
1: un milione di miliardi!
2: Piccola Katy,
1: un ultimo!
4: Amore mio,
1: sì, no?
4: Lo vorrei fare lungo un pendio, lo vorrei fare un po' dappertutto,
1: sì.
4: Però c'è qualcosa molto di brutto, tu non me la dai ormai da un pezzo,
1: ragazzi.
4: E allora andiamolo a fare cortina da un pezzo. Piccolo amore,
1: okay.
4: Dai, dai, dammela ancora,
1: okay.
4: Dai, dai, dai.
1: Ok, ok, siamo messi male, no, no, questo l'abbiamo capito ormai, non c'è niente da fare, siamo messi molto, ma molto, ma molto male.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella.

0: oggi la nostra canzone sotto la doccia, oggi è sempre un delirio, però con ha funzionato. Ma sono arrivati anche molti altri messaggi, attenzione, perché Piccola Chetti, adesso mi canti Piccola adesso mi canti
1: bello.
0: Mi canti Piccola Chetti adesso mi canti Piccola,
1: finché la barca va lasciale andare, finché la barca va tu non remare, finché la barca va lasciale andare, sì. Quando l'amore viene campanello suonerà drin drin, quando l'amore viene campanello suonerà drin drin.
0: E adesso devo andare a pescare anche Orietta Berti.
2: Zippo, le so tutte.
0: Beh, ok, d'accordo. Se noi abbiamo degli ascoltatori così, che ci volete fare? Volevo tornare per un attimo a quello che è stato, diciamo così, il tema della prima parte della nostra mattinata stamattina, quando abbiamo cercato di capire quanto tempo ci mettiamo per diventare delle persone, no? La domanda è stata: a che ora diventate ufficialmente persone? A giudicare dai messaggi che sono arrivati finora, non tutti sono diventati ancora persone, ma restano dei piccoli zombie. Allora, perché il quesito è: diventiamo persone dopo aver fatto la doccia, dopo aver preso il primo caffè? Diventiamo persone quando usciamo di casa, quando arriviamo al lavoro, quando arriva il capo ci ha scritto qualcuno, oppure quando qualcuno ci parla e riusciamo a rispondere, non facciamo quei versi, sai, e questo è soltanto l'inizio della nostra mattinata, solo l'inizio, gente.

0: siamo quasi arrivati alla fine della prima ora, ma attenzione, non alla fine della mattinata, ne abbiamo ancora un bel po' da vivere insieme in questa nostra giornata, almeno fino alle 9. Buongiorno Luca, infatti vi accompagna tutte le mattine dalle 6 alle 9.
1: Buongiorno Luca. Allora, sveglia alle 5 e mezza.
0: Ok.
1: E mi alzo, vado in bagno, faccio le mie cosine.
0: Sì.
1: E do da mangiare al cane.
0: Sì.
1: Metto fuori il gatto.
0: Sì.
1: E faccio colazione.
0: Sì.
1: Mi vesto.
0: Sì.
1: E 6:40 più o meno esco e salgo in macchina.
0: Ma capisci chi sei?
1: Adesso sono per strada.
0: Sì.
1: E attiva.
0: Ok.
1: Sono dal lavoro.
0: Allora abbiamo capito tutti i passaggi per diventare, per smettere di essere degli zombie e essere delle persone umane.
2: Così. Sono 42 anni che tento di diventare persona, ma non ce la faccio.
0: Niente da fare.
2: No, dai. Allora, sveglia 6:20.
0: Sì.
2: 6:30 sono in macchina.
0: Mm.
2: E fino alle 8:30 sono un automa.
0: Lo zombie.
2: Dalle 9 in poi mi trovi irreperibile. Buongiorno un capo.
0: Vedi, è questo che chiedevo prima. Quanto tempo ci mettiamo per smettere di essere degli zombie e diventare delle persone al mattino?
3: Ciao Palino.
0: Buongiorno. Moreno.
3: Io la mattina quando mi sveglio 5:30, mi sveglio e sono già vivo, vegeto.
0: Persona.
3: Capisco, riesco a ragionare.
0: Ok, è un vantaggio.
3: Ciao a tutti da Moreno.
0: Grazie Moreno, grazie a tutti quelli che hanno mandato i loro messaggi. Tra poco torniamo, arriva anche la nostra principessina. Abbiamo una cosa molto interessante di cui parlare insieme.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: ascoltare.
1: Ora. 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, questa mattina ci sono code per traffico intenso sulla A4 fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Code anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia e sulla A27 fra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A52, tangenziale nord di Milano, code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo della provinciale 131 Nova Milanese e quello di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento della tangenziale est. Infine la A55, tangenziale sud di Torino, segnalati materiali dispersi in corrispondenza dell'allacciamento di interscambio diramazione per Moncalieri verso lo svincolo Santina 21. È tutto, buon viaggio.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lisa, intanto sì, bentornata,
1: buongiorno,
0: che stamattina ho fatto una colazione misera.
1: Guarda, ho i biscotti.
0: Di conseguenza io ho molta fame adesso.
1: Benissimo.
0: Cioè, molta
1: ti
0: fame.
1: Ripeto, ho dei biscotti buonissimi che Monica mi ha portato dalle sue vacanze. Ma li hai mangiati ieri?
0: Sì, uno sì, ne ho mangiato, sì.
1: Ne ho ancora tanti.
0: Ah, vabbè, d'accordo. Allora
1: ho anche, se volendo, dei grissini, posso spacciarti persino... La banana me la terrei, una pesca.
0: Vabbè, scusate, stiamo trattando sulla merendina, sullo spuntino delle 7:15 del mattino. Ma perché abbiamo introdotto la cosa così? Perché di cibo parleremo.
1: Esattamente. Attenzione. Perché mangiare a caso, saltare i pasti, sì. Quanti saltano i pasti con la scusa del lavoro? O magari perché si è di corsa, di fretta. Non si fa, ve sì, lo però... dice anche il nutrizionista.
0: Ma che brava che sei. Ma al di là di quello, sì. Voglio dire, se fai una cosa del genere, tipo fai colazione male come ho fatto io stamattina, poi arrivi alle 7:15 che c'è una fame che ti mangeresti un passante.
1: D'altronde
0: dire,
1: lo dicono anche i nutrizionisti, la colazione è il pasto più importante della giornata e deve essere ricca, deve essere piena di nutrienti.
0: Ma
1: quindi
0: come siamo bravi!
1: Svegliate quei 10 minuti prima, sì. E vi fate una colazione fatta bene.
0: Ok, adesso dopo aver trasmesso Medicina 33 con i consigli della nutrizionista.
1: La nonna diceva la stessa cosa: fai colazione, magnate sta cosa. Una volta usavano il famoso sbatuino, l'uovo sbattuto, è vero, lo zabaione.
0: Allora amici, la domanda è molto semplice, lo so che alle 7 del mattino sembra così un po' strana, ma c'è un momento della giornata in cui vi viene fame, ne siamo sicuri, siamo certi, c'è un matematico che può essere a metà mattina, può essere a mezzogiorno, comincia a vedere i sorci verdi, può essere nel pomeriggio, però c'è un momento nella giornata in cui ti viene fame e in cui saresti capace di mangiare qualsiasi cosa.
1: Il mio orario più o meno 9:30, 10, eccetera. La cosa buona è che anche a Monica viene fame,
0: per cui mangiate insieme,
1: per cui sì.
0: vi lo fate spuntino, lo spuntino.
1: Poi qua non è che riusciamo a mangiare
0: no. Amici del mattino, allora qual è il momento della giornata in cui vi viene più fame? Questo magari, cioè il momento di far colazione, e soprattutto quando vi viene fame, quando vi viene quel buco allo stomaco, cosa mangiate o cosa sareste capaci di mangiare?
1: Lo so che tirate fuori le brioche, le patatine, i biscotti, niente di salutare, però confessatelo,
0: esatto,
1: tranquillamente.
0: Questo vogliamo sapere, le schifezze che vi mangereste, o che vi mangiate.
1: Magari siete bravi, fate le 8-10 mandorle.
0: Che noioso.
1: Con quella cosa, ma dai, non ci crede nessuno.
0: La mela e le tre mandorle.
1: Lo sei tu, tra l'altro.
0: Sì.
1: La mela e le tre mandorle perché sono salutissimo.
0: No, io mi faccio la mela e 4 noci,
1: sì,
0: che contengono gli omega 3 che fanno bene alla salute.
1: Posso dire che se io alle 9:30-10 mangio questo, alle 11:30 sta cosa mi ha fatto bau.
0: E voi amici, qual è il momento della giornata in cui ve mangereste tutto? Raccontatecelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Boom boom. Stavo pensando allo stomaco e fa
1: lo stomaco, boom, boom. Sì, sì.
0: No, lo so, allora questa è l'ora della colazione, l'ora in cui la gente esce di casa o sta a casa a fare colazione. Però c'è un momento nella giornata invece che può essere mezza mattina, come dicevamo prima, perché si sveglia molto presto, oppure il pomeriggio, in cui ti prende quella roba allo stomaco che comincia, che tu ti mangeresti qualsiasi cosa.
1: Esattamente, poi diventi nervoso perché magari non hai niente da mangiare.
0: Tipo io quando finisco qui in radio vado a casa, no? Cioè arrivo a casa e devo mangiare assolutamente qualcosa. Allora se c'è qualcosa di salutista, tipo la mela alle quattro noci, mi mangio la mela alle quattro noci. Se invece non c'è, ahimè, e c'è del salame.
1: Vabbè, ma ci sta, dai. Cosa?
0: Allora arrivano i primi messaggi al 393 7366 170.
1: C'è la Cri che dice ciao Elisa, ciao Paolo, chiaramente sì, ciao. Dipende, io la colazione non la faccio.
0: Non la fai, ma sai che i nutrizionisti invece dicono che veramente sia il pasto più importante della giornata, quello che dovremmo fare meglio. Poi mi viene da ridere perché ogni volta io seguo, no, anche online alcuni nutrizionisti, gente che si occupa di fitness ed altre cose. Allora per colazione devi prendere i fiocchi d'avena con lo yogurt greco, cioè ci metti un'ora a far colazione. Allora
1: non
0: dico,
1: è vero, guarda,
0: svegliatevi voi alle 3 del mattino per far colazione.
1: Guarda, io lo seguo perché ho cercato proprio di combattere la fame delle ore successive.
0: Che no, e non è servito a nulla.
1: Sì, comunque. Nel senso che ho cambiato qualcosina. Quindi l'avena, lo yogurt non quello
0: greco,
1: non
0: ce la faccio,
1: lo digerisco.
0: Ragazzi,
1: un po' di nocciole, poi mangio o il kiwi o qualche frutto.
0: Dopo dice a me che sono quello della mela.
1: Vabbè, è una colazione abbastanza completa.
0: Io
1: poi
0: tre biscotti, un bicchiere di succo e scappo via.
1: E ti credo che dopo vuoi mangiarti il panino col salame, eh?
0: Vabbè, vogliamo sentire cosa ci ha raccontato Silvia, dai, che bello.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Dal mare ancora. Che bello. Io non ho un orario in cui mi viene fame, ho proprio un momento, ossia quando sono in coda in macchina.
0: Aia.
2: Ma siccome lo so, ho sempre dietro la mela e le tre mandorle, ma poi siccome sono una persona di merda ci mangio dietro la qualunque. Per cui la mia macchina sembra sempre un piccolo mini market.
0: Ok.
2: E un altro momento in cui sono assolutamente sicura che ho il cratere nello stomaco è la domenica mattina, quando accompagno mio figlio al campo di calcio e mentre lui fa riscaldamento io vado a svuotare la prima pasticceria utile che c'è nei paraggi. E poi mi chiedo come mai durante la settimana io mangio tutto quasi bene, poi ma non dimagrisco un cazzo, ma chi se ne frega, muoio felice con la panza piena e soddisfatta.
0: E voi quando è che avete il cratere, cioè in che momento della giornata arriva quel cratere nello stomaco? Noi abbiamo capito a metà mattina.
1: Sì.
0: E gli altri, e voi raccontatecelo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 7:24 abbiamo fatto venire fame praticamente a tutti i nostri ascoltatori facendo questa domanda pregnante, molto culturale, molto importante. C'è neanche Alberto Angela se ne era mai occupato.
1: Qual è il vostro picco di fame? A che ora? In quale momento della giornata? Non vi stiamo chiedendo cosa mangiate a colazione, cosa mangiate a pranzo, eccetera, nonostante stiano arrivando diversi messaggi che alimentano la nostra fame.
0: No, noi volevamo sapere semplicemente qual era quel momento della giornata, quella che fosse la mezza mattina, il mezzo pomeriggio, arrivate all'ora di pranzo, mangereste un bue. Sai che i famosi nutrizionisti ti dicono che non devi arrivare con la fame al pasto successivo. Io ci arrivo sempre.
1: Male,
0: che devo mangiare? Se mi faccio passare la fame, mi mangio due panini. Würstel.
1: No, guarda, se tu hai fame due volte durante la mattinata, perché poi capitano quei periodi in cui uno ha un pochino di più fame e dei periodi in cui uno o delle giornate in cui uno non ha fame. E si possono fare anche due spuntini, però in maniera intelligente.
0: Ma se ti fai due spuntini con due panini con la soppressa.
1: Ma no, con due panini con la soppressa, ma insomma, sentiamo.
2: Quindi non mi viene un attacco di fame perché appunto durante la giornata faccio cinque, tra virgolette, pasti.
0: Sei brava, però.
2: E niente, e bevo.
0: Bevo, è bellissimo. Dicono anche che l'acqua sia fondamentale, anche se sta storia di due litri sembra che sia una burla, nel senso che uno deve bere quanto si sente, non necessariamente riempirsi di
1: anche
0: acqua.
1: Anche bere troppo non fa bene.
0: Dicono anche a me, ma io non ci credo.
1: Esatto. Allora Rossana dice: buongiorno anche al mio momento, quello in cui la fame mi chiama sarebbe, dice, nel pomeriggio, verso le ore 16. E di solito dice: se faccio biscotti, dolcetti, ne mangio. Ieri, per esempio, ho fatto il budino che ho mangiato. Buono! Alla vaniglia o al cioccolato?
0: Una volta, dice, addirittura mi alzavo di notte per mangiare, ora dormo e meno male. Beh, sì, questo sì, perché diciamo, mangiare la notte non è esattamente il massimissimo.
1: Però lei dice: alle 16 più o meno è il momento di picco, e lei si è mangiata anche il budino alla vaniglia. Mamma, che buono!
0: Allora raccontateci il vostro picco di fame, quando è che arriva nel corso della giornata?
3: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: picco di fame, c'è un orario, un momento della mattina, del pomeriggio in cui mangereste anche un elefante?
1: Ecco, raccontatecelo al 393-7366-170, perché siamo curiosi di vedere se siamo solo noi ad aver fame a una certa ora. È solidarietà questa, non è neanche un argomento, è solidarietà.
0: Sì, sì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio.
16: Sottocosto e
17: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Risveglia muscolare con questa canzone. Forza, forza, Paolo, sveglia, sveglia.
1: Sì, ok, d'accordo, mi sto... Non vedi come sto ballando? Non vedi come sto ballando?
0: Scendi dal cubo.
1: Sarebbe uno spettacolo indecoroso a quest'ora del mattino. Che ne sai? Magari ballo benissimo io. Mi hai mai visto ballare? Ok, d'accordo, andiamo avanti.
0: Allora, no, andiamo avanti. Cos'era le danze greche, quella col piede avanti?
1: Io so tutto.
0: Tic-tac, tic-tac, a destra e sinistra.
1: Anche se attacchi so ballare io. Vabbè, andiamo
0: avanti. Non è di ballo che stiamo parlando di picchi di fame. Abbiamo un momento, più momenti, durante la giornata, che sia la mattina, che sia il pomeriggio, in cui ci viene una fame assurda. E quindi vi stiamo chiedendo qual è il vostro picco.
1: Cioè, qual è il momento? Mattina, pomeriggio, a pranzo, la sera arrivate a casa dopo aver mangiato un panino a pranzo, che vi mangereste il mondo.
0: Come diceva una pubblicità, non ci vedete più dalla fame.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Luca, il mio picco di fame non è neanche fame, è fame nervosa più che altro. È verso le 4, 5 del pomeriggio. Perché la mattina faccio una colazione proteica e potrei andare avanti fino alle 2, alle 3. Però il pomeriggio non è fame, è qualcosa di nervoso, penso.
0: La fame nervosa.
1: Com'era un'altra pubblicità? Non è proprio fame.
0: Certo languorino.
1: È un certo languorino.
0: Ambrogio.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, premesso che da 2 settimane sono in dieta.
0: Lo senti,
3: però
0: triste?
3: Il mio picco di fame era alle 10.
0: Era.
3: Infatti adesso sento la mancanza del mio tramezzino e del mio crodino alle 10. E vabbè, oggi alle 10 noci e mirtilli.
0: Mamma mia.
3: Non è la stessa cosa il tramezzino, facciamocela andare bene.
1: No.
3: Ciao ragazzi, da Sebastiano.
0: Però senti, io ti sento così triste, affranto.
1: No.
0: Una volta a settimana concediti lo sgarro.
1: Non portarlo sulla brutta strada.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: abbiamo tutti durante la giornata, all'orario vostro, quello prediletto, quello in cui vi mangereste un antipasto, un primo, un secondo, no, il contorno, il dolce, tutto.
1: No, ma le schifezze più che altro, no? Tipo le patatine, quelle cose là. Se c'hai, io se ho le patatine a casa, ad esempio, non riesco a resistere, cioè è più forte di me.
0: Sì.
1: Non puoi avere delle patatine in dispensa e dire no, resisto assolutamente, perché loro sono lì. Pensa. Apri la dispensa, ti guardano e ti dicono: perché non mi vuoi mangiare? Perché sei cattivo?
0: Pensa quanto sono stata brava io questa mattina. Che ho guardato, allora mio amoroso è stato gentilissimo, mi ha preparato la schiscetta e mi ha messo dentro un sacchettino di quelli piccoli di patatine. E io l'ho preso e l'ho rimesso in dispensa. Non me lo sono nemmeno portato, sono stata bravissima.
1: Non si fanno queste cose, anche perché era una prova d'amore che tu hai rifiutato. No, non si fanno queste cose. Adesso questo povero uomo è lì che piange. Non ha voluto le mie patatine.
0: Sai che ogni tanto ascolto e poi mi dice: ho sentito che con Zippo hai detto questa cosa qui. Devi stare attenta.
1: Ma sì, secondo me sei lì. Perché non ha le mie patatine? Le ho messe con tanto amore le patatine, lei le ha buttate via.
0: E io con tanto amore per la mia cellulite le ho evitate. Benissimo, andiamo.
2: Buongiorno, un capo. Io il picco di fame ce l'ho alle 5:30 quando torno dal lavoro. Comincio ad aprire dispensa, frigo. Poi
0: tutto.
2: Esco a fare due passi perché altrimenti divoro tutto. Buongiorno, un capo. Buon giovedì.
1: Vedi,
2: a tutti, da Valentina.
1: Anche lei c'ha le cose che la chiamano. Dai, mangiami per favore.
0: Sì, perché poi apri la dispensa e hai preso quei biscotti, hai preso il salame, hai preso il pane e tutte quelle cose buone. E loro ti guardano e dicono: quando è che mi mangi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cibo, cibo, cibo, cibo, fame, fame, fame, tanta fame. No, e beh, ancora molto presto per essere all'ora dello spuntino. Però stamattina stiamo indagando con i nostri ascoltatori su qual è quel momento della giornata in cui lo stomaco comincia a dirti: avrei bisogno di qualcosa.
1: L'orario picco di fame.
0: Esatto, l'orario in cui proprio veramente ti mangeresti qualsiasi cosa. E cosa ti mangeresti? È una delle grandi domande che ci siamo posti anche.
1: Niente di saltare, vedi quel nostro ascoltatore che ha detto: io rimpiango il tramezzino, adesso mi tocca far cos'era, una mela e quattro.
0: Perché settembre, poi settembre. Io dico sempre che settembre è il vero capodanno, no? Perché settembre è il momento in cui prendi anche queste decisioni importanti. Dici: oh, basta, ho mangiato l'impepata di cozze, ho mangiato le fritture tutta l'estate, ho mangiato il cotechino. No, il cotechino magari d'estate.
1: Io e Monica siamo controcorrente, cioè? Noi ci siamo guardate e abbiamo detto: manca ancora tanto alla prova costume.
0: Ci sta, di solito settembre invece torno in palestra, mi metto a dieta.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: Eccoci qua, allora Ariete, voto 7 per oggi, giornata promossa, parti con il piede giusto, qualche tentennamento il pomeriggio, però è tutto superabile.
0: Cari tori, la giornata non è delle migliori, diciamo che i nervi sono già in subbuglio, il vostro voto della giornata è così, leggermente insufficiente, 5, ma potete rimediare.
1: Aia. Gemelli, oggi gira tutto per il verso giusto, approfittatene prima che Mercurio cambi idea, voto 8 per oggi.
0: Cancro, giornata col vento in poppa, oggi potete chiedere quasi tutto, tranne forse un aumento, quello non è il caso, non ce ne prendiamo la responsabilità, anche per voi c'è un bel 8.
1: Leone, il tuo ruggito oggi è un po' scarico, per affrontare la giornata servono caffè, pazienza e possibilmente le ferie se non le avete fatte, voto 5.
0: La Vergine gode invece di un ottimo influsso stellare, oggi sei praticamente imbattibile, hai tutto sotto controllo, persino quello che non avevi intenzione di controllare. 9 il tuo voto.
1: Ma però.
0: Mai.
1: Bilancia, giornata senza drammi, ma nemmeno fuochi d'artificio. Insomma, una giornata da 6 e non facciamoci prendere dall'entusiasmo.
0: 6, insomma. Scorpione.
1: E a scuola il 6 era la salvezza comunque.
0: Sì, per lo Scorpione invece è una giornata complicata, diciamo che oggi c'è qual quadra che non cosa. Cioè, sì, effettivamente il voto è addirittura 4.
1: Ai
0: 4
1: ai
0: ragazzi,
1: ai.
0: Quasi da. Cioè, dopo bisogna prendere un 8 per averla sufficiente.
1: Eh sì, Sagittario, buone notizie in arrivo, oggi puoi stare sereno che qualche bella notizia comunque arriverà, voto 7.
0: Per il Capricorno anche qui siamo ai limiti della sufficienza, 5 su, la giornata 5. Ti mette alla prova, prima di affrontarla fai colazione con pane e pazienza.
1: Acquario invece se la cava bene, un bel 8, giornata al top, le stelle sono dalla tua parte e oggi puoi anche permetterti di ignorare qualche messaggio.
0: Ed infine i Pesci, giornata positiva, il voto è 7.
1: E finalmente mi ha dato 5 tutto il tempo.
0: Oggi puoi sognare ad occhi aperti. Purché qualcuno non ti svegli con una riunione.
1: Ma speriamo di no.
0: O col fatto che non hai accettato le patatine nella schiscetta.
3: Radio Bella e Monella.

0: Capricorno, sono arrabbiati con Giuseppe Cheta. Portate pazienza, non è che per i pesci abbia previsto il primo giorno positivo in questa settimana.
1: Ragazzi, le stelle sono così, ti presentano delle prove difficili.
0: E soprattutto Giuseppe Cheta, sapete, è sincero.
1: Finisce qui la seconda ora, ma tra poco torniamo, abbiamo altre cose di cui parlare.
0: Tante altre.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 8:02.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Ester Oletto. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21:18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Bella e Monella, tutta da

0: quasi qua.
1: Guarda, io posso dire che sono sempre scettica un po' su queste
2: sondaggi. Attenzione, stiamo per raccontarvi di un sondaggio, di una ricerca fatta, visto che siamo alla fine dell'estate, ormai, anche se mancano 18 giorni alla fine ancora, quindi ce n'è ancora un po' d'estate.
1: Sì.
2: Tra l'altro sembra che avremo ancora caldo.
1: Bene, bene.
2: Allora, attenzione, perché hanno condotto un'indagine per capire quali sono i turisti più educati del mondo.
1: Da dove arriva questa ricerca?
2: Non lo so. Cioè, non me lo, la fonte non è citata in questa ricerca, però è una cosa seria.
1: Non lo so.
2: Non è presa dai social networks.
1: Al primo posto ci sono i giapponesi.
2: Ma è vero, dai, sono i più educati del mondo. Arigato.
1: No, può essere.
2: Sushi.
1: Indicati dal 21,1% dei tour operator.
2: Ah, vedi, un'indagine fra i tour operator, per cui insomma è una...
1: Sì, ma non sappiamo di che nazione.
2: Allora, i più educati del mondo, i turisti più educati del mondo sono i giapponesi.
1: Al secondo posto troviamo i norvegesi.
2: Sì, poi gli svizzeri.
1: I canadesi.
2: E gli americani.
1: E gli italiani?
2: Beh, te lo dico con un effetto che tanto va bene quello, cioè, ultimi
1: tra i turisti più educati.
2: Ultimi forse, ma guarda, io ho girato abbastanza il mondo. Vabbè, no, essere ultimi forse no, però gli italiani li senti in tutto il mondo,
1: no,
2: cioè in qualsiasi parte del mondo.
1: Ma più che, allora, un conto è essere, sì, mantenere una certa
2: cacciaroni
1: linea. Sì, noi siamo più plateali, siamo anche più casinisti, quello è vero.
2: Insieme agli spagnoli, insieme agli spagnoli.
1: Sì, ma da lì a essere proprio maleducati, qui vuol dire che ci sono altri comportamenti, magari negli alberghi, nei musei.
2: Non lo so, sì, cioè, però anche nei musei, io a Parigi, al Louvre, che sono stato quest'estate, se senti di gente parlare molto forte, cioè tipo molto, tipo Luigi, era un italiano. Cioè, così.
1: Su quello posso darti ragione.
2: È vero, senza avercela con l'Italia, però stiamo così, ammettiamo i nostri difetti, anche se stamattina cercheremo insieme a voi di capire i difetti degli altri, perché insomma anche noi quando andiamo in vacanza alle volte abbiamo delle nazionalità che troviamo insopportabili.
1: Nazionalità quindi che avete trovato più insopportabili in vacanza, io ce l'ho.
2: Tu ce l'hai, ma me la dici fra poco. Tanto loro invece ce la raccontano al 393-7366-170, quelli che proprio vi stanno, cioè, in vacanza, attenzione, no? Quelli che avete trovato insopportabili perché, non so, hanno dei comportamenti o mangiano qualcosa di strano. Io quest'estate ero accanto a della gente ungherese in Grecia e...
1: Ecco, visto.
2: A parte il salame, il resto. Vabbè, fra poco voi diteci intanto quelli che trovate proprio insopportabili.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sono io.
1: Attenzione, stavamo disquisendo qui, non ci eravamo quasi accorti che stava per partire, finiva per finire la canzone, stava per partire la base, perché stiamo conducendo anche noi un'indagine parallela a questa che dice che i turisti italiani in vacanza sono i più maleducati del mondo, gente del mondo.
2: Allora, io non so se leggere questi messaggi.
1: Sì, sì,
2: diciamo. Sono arrivati, c'è chi dice provenienti da una certa parte dell'Italia.
1: No, dappertutto, guarda, io vado spesso all'estero, anzi qualcuno mi dice vai proprio all'estero, io vado spesso all'estero, no, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno, ascoltate me.
2: I turisti più insopportabili per me sono inglesi, americani e francesi.
1: Ok, ci può, ma no, gli americani sono compagnoni, cioè puoi vendergli il Colosseo agli americani. Cioè,
2: non lo so, gli americani non lo so.
1: Io ho incontrato diversi americani in giro, ma per esempio sono stato in America per un mese intero, ma ho incontrato anche diversi americani tipo in Inghilterra o in Irlanda. No, gli americani sono educati, sono tranquilli. Gli inglesi.
2: Non lo so se sono tranquilli, non penso di averli mai incontrati.
1: Gli inglesi.
2: Sugli inglesi anch'io posso dire che ho avuto una bruttissima esperienza.
1: Amici, che poi ecco, uno misura sulle proprie esperienze, no? Magari ti è capitata quella volta là anche, cioè sugli italiani in vacanza, mica tutti gli italiani son così, cioè sono maleducati, meno male. Dai.
3: Sentiamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Si ricomincia dopo le ferie.
1: Sì.
3: E devo proprio dire che proprio durante le mie vacanze la gente che non sopportavo, mi dispiace, non saranno tutti così, ma a me sono capitati forse i casi peggiori. La maggior parte della popolazione che arriva dall'est in vacanza.
1: Attenzione.
3: Maleducata, non rispetta le regole, sembra che non siano mai vissuti in un condominio, in un appartamento, ma neanche nei locali pubblici si comportano bene, quindi per me sono loro. Chissà che magari imparando a venire in vacanza in Italia o anche in altri posti imparino un po' a convivere col resto della civiltà. Ciao, buona giornata.
2: Quindi lei dice quelli che arrivano dall'est.
1: Ok, stiamo conducendo questa indagine, ovviamente ognuno ha il suo parere, ognuno ha le sue opinioni e noi vogliamo saperle, secondo voi quali sono i più, ma i più pessimi, non si dice, lo so.
2: I più maleducati, i più irrispettosi anche delle altre persone.
1: I più peggio. In assoluto.
2: I più peggio.
1: 393 7366 170.

0: ovviamente ognuno ha le sue esperienze, chi le ha avute positive, chi le ha avute negative, però questa indagine che dice che i turisti più maleducati del mondo sono gli italiani ci ha un po' scosso, diciamo così, perché insomma, tutto sommato un minimo di orgoglio nazionale ce l'abbiamo.
1: Esatto, lei fa le pulizie negli appartamenti vacanze.
0: Attenzione,
2: buongiorno. Sono Barbara e il mio lavoro è pulire appartamenti a Jesolo.
0: Attenzione.
2: Gli ospiti che ci vengono sono un po' da tutta nord-est Europa. Okay. Noi lavoriamo soprattutto con l'estero, cochi italiani, non che gli italiani si siano comportati bene rispetto all'estero. Diciamo che la mia impressione è che la gente quando va in vacanza lascia a casa l'educazione, perché ne salvo ben pochi purtroppo.
0: Vedi.
2: Ma arrivederci perché? A tutti.
0: Secondo te perché succede sta roba qua, che quando uno è in vacanza e non sta a casa propria se ne frega del... Io quando vado negli appartamenti, io uso tanto Airbnb come per fare le vacanze, per fare i soggiorni. Cioè, però io tratto le case come se fossero casa mia.
1: Anch'io.
0: Cioè, ovvio che lasci le immondizie, le lasci là, le cose, cioè non per terra, ma nel cestino e
1: l'altro. Non hai magari la stessa identica accortezza, però io penso che sia rispettoso nei confronti anche di chi svolge un lavoro, di chi pulisce. Di chi deve venire dopo di te, ma anche nei confronti di te stesso, che ci devi abitare magari per un periodo.
0: È questa testimonianza che ci dice che tutto il mondo è paese, in peggio, però ci lascia un po' perplessi.
1: C'è chi ci scrive: vuoi mettere i tedeschi quando c'è la Pentecoste?
0: Non lo so, non ho mai convissuto vicino ai tedeschi nella festività di Pentecoste.
1: Qui ce l'hanno con gli italiani, o meglio, le persone che arrivano di Napoli. Sono andata a Mykonos in ferie in cerca di ragazze con i miei amici, ho trovato i napoletani.
0: Ma avete trovato le ragazze? No?
1: Invadenti, rompiscatole, chiacchieroni, adesso non me ne vogliono, sto leggendo il messaggio,
0: Sì.
1: Non mi mollavano mai.
0: No, non mollavano mai la preda, insistenti con le donne fino alle sospese. Ma guarda, siete andati lì per fare. Mi frega, ce l'hai con loro perché ti fregavano le donne.
1: Sì.
0: Sei andato là per. Ciao, bella bambina. Invece sono arrivati, uè, ti offro la pizza, uè!
1: Poi c'è un'ascoltatrice, però lo leggiamo dopo, ha avuto un'esperienza analoga alla mia quest'anno.
0: E allora restate qua su Bella Monella.

0: flamenco paranoia stiamo parlando di esperienze positive e negative in vacanze, soprattutto di quelli che sono i turisti più maleducati.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Ti
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Italia con Bossa Nostra. Stiamo parlando di persone rumorose, nazionalità rumorose.
1: Un po' maleducate.
0: In vacanza.
1: C'è state, alcuni tour operator hanno fatto la lista delle nazionalità più maleducate del mondo. Attenzione, noi italiani non ne siamo usciti bene. Stavamo all'ultimo posto proprio. Che non ce lo meritiamo. Diciamo che non ce lo meritiamo. L'ultimo posto, dai, non ce lo meritiamo.
0: Marica dice: quest'anno ho trovato gli olandesi molto rumorosi, molto maleducati. Non rispettavano le regole con i monopattini, nemmeno con le macchine. Per non parlare delle immondizie, secondo me fuori dal loro paese si sentono molto più libertini, come gli svizzeri in macchina qui in Italia.
1: Può essere un po' che esci da un paese dove le regole sono abbastanza ferre. L'Olanda è ad esempio un paese dove, cioè, di solito rispettano. Io sono stato l'anno scorso ad Amsterdam e lì è tutto bello, sono ordinati, sono precisi. Magari arrivano in Italia e dicono: italiani,
0: ecco il parco giochi.
1: esatto.
2: Ciao Lisa, ciao Zippo, buongiorno a tutti. A me quest'estate è capitata veramente una situazione insopportabile con una famiglia dell'est. Adesso non so dirvi se precisamente fossero ucraina piuttosto che
0: dell'est
1: insomma, sì,
2: rumeni,
0: okay. sì
2: però veramente assurdo. Gridavano da un ombrellone all'altro, distanza 20 metri dall'ombrellone all'acqua. È stata veramente assurda come cosa. Ma tra l'altro anche durante l'orario del pisolino, dopo pranzo, gli unici che si sentivano in tutta la spiaggia, e sono andata dove c'erano 7 km di spiaggia libera, erano loro.
1: Ai.
0: A me è capitata la stessa identica cosa, ahimè, erano italiani. Allora ragazzi, fra poco c'è l'Hector Studio, ma mi raccomando, continuate a seguirci, perché fra pochissimo vi daremo anche una parola per vincere il soggiorno, il gioco che stiamo facendo a Marina di Venezia Camping Village.
3: Radio Penna e Molesta.

0: Bonini, ce lo siamo giocato stamattina con Maggese. Noi siamo arrivati al momento in cui, beh, i nostri ascoltatori devono diventare degli attori.
1: Beh, c'è anche la mostra del cinema che è iniziata proprio ieri, quindi dovete essere attori.
0: E se qualcuno degli ospiti del Festival di Cinema vuole partecipare,
1: George.
0: George!
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Che Giorgio mi ha fatto impazzire perché ha detto che mi danno il premio alla carriera, vuol dire che sono vecchio. È vero, quando ti danno il premio alla carriera, cavolo, vuol dire che no.
1: No, ci ho pensato anch'io quando ho visto il suo nome e ho detto gli danno il premio alla carriera.
0: È giovane ancora per il premio alla carriera, dai, sì. Insomma, Giorgi ci è rimasto un po' male secondo me, però adesso noi invece...
1: Però l'avete visto che elegante,
0: sempre,
1: bello.
0: Sono una coppia bellissima lui e la moglie, secondo me, sono veramente fantastici. Vabbè. Ma attenzione, è arrivato il momento per voi di trasformarvi in attori. Stiamo per farvi ascoltare una frase tratta da Bambi.
1: Quindi più che attori, doppiatori.
0: Esatto, esatto. Tratto da Bambi, che film, che c'è un fagiolino e
1: pelinino. Sai che non riesco a guardarlo, Bambi.
0: No, perché è tristissimo.
1: Muore la madre, basta, sì, per me il film è finito.
0: È finito,
1: non
0: la...
1: riesco, è da quando sono piccolo che non riesco.
0: Ma lui diventa un bel cervone con le corna.
1: Lo so, dopo c'è Tamburino.
0: Esatto. E a proposito, allora, di Tamburino,
1: sì,
0: che è il coniglietto.
1: Esatto, vi diamo la possibilità di essere attori, doppiatori per pochissimi secondi, non importa se non avete visto Bambi,
0: nonostante sia
1: uscito tipo negli anni 40.
0: Esatto.
1: Detto questo, vi facciamo sentire una frase, voi al 393-7366-170 dovete ripeterla interpretandola alla vostra maniera.
0: Insomma, essere dei piccoli attori, essere dei tamburini per qualche attimo, mandate il vostro messaggio, anche se non siete dei grandi attori, fatelo lo stesso, che noi ci divertiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ecco qui la frase.
3: Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.
1: Oh.
3: Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti. Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.
0: Che direi va benissimo.
1: È una grande verità.
0: Sì, esatto, che direi va benissimo. Andrebbe benissimo nella vita di tutti i giorni questa cosa qua. Quindi attenzione amici, da adesso 393-7366-170, cos'è che devono dire?
1: Vai.
4: Quando non puoi dire una cosa gentile, è meglio starsene zitti.
1: Quindi bambini, se siete all'ascolto, potete vincere a prescindere.
0: Anche grandini.
1: Sì, anche grandini,
0: adultini, anche vecchietti.
1: Potete fare meglio di Paolo Zippo al 393-7366-170. Guarda che male che ci è rimasto. Voleva essere tamburino.
2: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Quanti, quanti ascoltatori stamattina, evidentemente Bambi ha toccato le corde dell'animo dei nostri ascoltatori.
1: Dell'infanzia.
0: Sì, di quando eravamo piccoli, siamo rimasti traumatizzati da Bambi, non abbiamo dormito per 14 notti di seguito.
1: Non abbiamo più
0: tipo Marcellino pane e vino.
1: Quello te lo ricordi tu?
0: Madonna, cioè, quello mi ha scandalizzato, cioè, mi ha sconvolto.
1: È ancora traumatizzato.
0: Vi giuro, facevo gli incubi la notte, cioè mia mamma è diventata pazza, non ho dormito per notti dopo
1: Marcellino pane e vino, cioè, non ti è piaciuto?
0: No, neanche un po', proprio, non, cioè, sai che mi sono rifiutato di riguardarlo anche da adulto?
1: Sì,
0: cioè,
1: basta.
0: No, proprio, cioè, no.
1: Ma è come i miei bambi, non riesco a guardarlo.
0: Ma sentiamo i nostri attori.
2: Quando non puoi dire una cosa gentile, meglio starsene zitti.
0: Una filosofia
1: sarebbe è molto meglio.
0: Adesso fai una precisina.
1: Dobbiamo essere precisi, vero, l'hai detto tu, la gloria eterna non è che la regaliamo a tutti.
0: No, assolutamente.
3: Quando non puoi dire una cosa gentile, meglio starsene zitti.
0: Sì.
3: Sono Samara. Ciao Samara. Buona giornata e buongiorno anche a te.
1: È quella che usciva dallo schermo della TV.
0: Sì, Samara, sì, angosciante, The Ring, mamma mia che film.
1: Allora, lei l'ha fatta in sincrono.
0: Il prossimo facciamo con Samara. Bellissimo.
1: Dai, proveremo.
4: È molto meglio starsi zitti.
5: Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.
1: Ha fatto proprio in sincrono.
0: Non era male, anche in sync, effettivamente.
1: Ma lei è quella che ci ha convinto di più. Sentiamo.
6: Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.
0: Uela, brava Monica!
1: La Gorizia, bravissima Monica!
0: Sei tu la vincitrice
1: della gloria eterna!
7: Radio Bella e Monella. Buongiorno!

0: Dio. E adesso, come promesso, sapete che stiamo giocando questa settimana per aggiudicare un soggiorno al Marina di Venezia Camping Village. Ogni giorno sui nostri social, in radio, eccetera, vi diamo la possibilità di raccogliere una parola oggi sulla nostra pagina Facebook, e queste parole verranno raccolte venerdì. Domani ci sarà il verdetto finale, avremo anche il vincitore di questo soggiorno.
1: E allora vi parliamo ancora di Marina di Venezia Camping Village. Oltre alla grande spiaggia e servizi esclusivi, qui potete vivere escursioni nella laguna, pedalare immersi nella natura, gustare ottima cucina e raggiungere facilmente Venezia per una giornata indimenticabile.
0: La quarta parola misteriosa per due soggiorni da quattro notti dal 12 settembre al 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village la trovate, e è già visibile sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Belle Monella. Quindi segnatela, mi raccomando, perché domani poi in diretta vi sveleremo l'ultima parola e potrete tentare di vincere questo fantastico soggiorno.
1: E allora andate sulla pagina Facebook Belle Monella. Finisce qua l'appuntamento di Buongiorno Unca, la mattinata continua però, perché adesso Elisa resta con Monica Morgan. Noi ci risentiamo invece domani mattina a partire dalle 5:40 prima e poi dalle 6 con Buongiorno Unca.
0: Ciao ciao.
2: Radio Belle Monella.
3: Buongiorno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Sotto costo EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
3: le 9 in punto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Dal Veneto il sì al fine vita. È la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Walter La Vitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame. Sostengono i legali dell'ex editore a Ribibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente il Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Natale da cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Bella e Monella, tutta da

0: Medici Nucleari con Sorry, scusa lo sento, 9-7 minuti. Buongiorno amici, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi come sempre una mattina di Bella e Monella.
1: Siamo tutti poveri, è un dato di fatto, e parliamo così proprio con la realtà spiattellata. Sempre più italiani allora scelgono di pagare a rate per far fronte a tutti i rincari, per far fronte ad alcune spese. Pensiamo alla macchina, pensiamo a qualche elettrodomestico per esempio. Secondo una ricerca di United Bamboo Research, il 78% degli italiani che negli ultimi 6 mesi ha effettuato acquisti che vanno dai 200 euro ai 50.000 euro ha utilizzato il pagamento rateale.
0: Ormai dappertutto, no? Tu vai anche a fare l'acquisto online e la banca e il sistema e quell'app lì ti dice vuoi rateizzarlo? Ormai una volta si facevano quando compravi l'elettrodomestico costoso, il telefonino costoso, adesso ormai vale un po' per tutto. Le cose più rateizzate sono l'automobile, vabbè, un grande classico, le spese veterinarie che io ho pagato più volte a rate perché tu arrivi lì, una cifra esagerata, da adesso a tra 2 minuti devi decidere, quindi fai le rate. Ormai anche il veterinario ti dice vuole fare le rate? Firmi qua, veramente. Oppure corsi e formazione professionale, gente che rateizza le spese funerarie,
1: perché anche quelle hanno un costo abbastanza importante.
0: Gente che rateizza i prodotti di seconda mano e gli acquisti di lusso e gioielleria. Vuoi fare un acquisto importante, la spesa è grossa,
1: vuoi regalare l'anello alla tua fidanzata,
0: sì,
1: e tanti lo comprano a rate.
0: Esatto, può fare anche quello. Vogliamo sapere da voi,
1: oggi ci facciamo un po' gli affari vostri, c'è qualcosa che state pagando a rate, che sia la macchina, che sia l'elettrodomestico, che sia quel gioiello particolare,
0: oltre al mutuo della casa,
1: anche,
0: che chiaramente, ok?
1: Raccontateci.
0: Ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fate sempre più italiani fanno rate, il 78% negli ultimi 6 mesi ha effettuato acquisti facendo delle rate. Che cosa state pagando a rate?
1: Beh, chiaro, dice, una delle case.
0: Però
1: tante. Comunque di solito pago tutto e subito, anche in contanti, anche l'auto, anche l'arredamento, ma adesso non ti fanno più pagare tutto quanto in un'unica rata. Diciamo che hanno più agevolazioni o preferiscono farti il pagamento a rateale, no? Comunque il mese scorso ho acquistato l'orologio, un orologio Samsung Ultra 2, beh, insomma, un orologio particolare. Se lo pagavo subito erano 850 euro, se lo pagavo in 3 rate, allora pagavo 830, e quindi lui ha deciso di fare le rate.
0: Ecco.
1: Giustamente.
0: Ma vedi che bello, però dice poi è arrivato a casa, ho fatto il bonifico anche per le 2 rate che mancavano, così l'ho pagato comunque tutto risparmiando.
1: non vuole avere debiti
0: con nessuno. Che voi ce ne vogliamo sapere quale canzone volete ascoltare stamattina, cantatecene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram, come vi piace di più. L'importante è che sia una bella canzone italiana, magari non la sentite da un po', magari volete dedicarla a qualcuno, magari avete da fare un proclamo al mondo, è il vostro momento, ragazzi.
1: Avete 5 minuti abbondanti.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: visto che state pagando a rate?
1: Beh, Maria Rosa dice: sto pagando la panda di mio marito a rate, ho appena cominciato, ne ho per 6 anni, forza e coraggio.
0: Dai che ce la fai, poi
1: sentiamo lui.
2: Ma ragazze, rispetto a una volta, guardate anche i concessionari. Io mi chiedo, ma c'è una marca di macchine, di vetture che non ti fa pagare con il finanziamento? Tutte con il finanziamento, tutte. Sì. Così quando hai finito di pagare sono 2-3 mila euro di interessi. Chiaro?
1: La domanda di oggi è: cosa state pagando esattamente a rate? La macchina, a parte il mutuo della casa, che sappiamo che siamo tutti un po' imbarcati su questa situazione, solo pochi eletti, poco fortunati, non ce l'hanno, hanno finito di pagarlo, ma magari c'è quell'elettrodomestico, c'è l'orologio, il gioiello, che state pagando a rate? Raccontateci, intanto c'è la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buongiorno Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ridendo marea. Na na na na na na. Di Madame, se possibile, grazie.

0: Zucchero su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. Si parla di acquisti a rate?
1: Sì, si parla di finanziamenti. Ci stiamo facendo un po' gli affari vostri. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che cosa state pagando a rate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Amore, aiuto!
11: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
16: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un po' di zucchero, la fila là, giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
23: Italiamo. La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: ovviamente come sempre tutte da cantare, bravo anche il nostro Ciccio Bello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Torniamo parlando,
0: sì,
2: di rate, pagamenti rateali, ne avete in corso? Niente caso macchinoni, scrive Marianna. Ho aperto un finanziamento per imparare a programmare e fare grafica come si deve. Un piccolo investimento oggi per non lavorare più a caso domani.
0: E infatti tra le cose che più vengono rateizzate in Italia, tolto chiaramente il mutuo, no? C'è l'automobile, le spese veterinarie, al terzo posto corsi e formazione, anche perché costano sempre di più.
2: Diciamo sì, quando uno fa magari un master ti sparano anche quegli 8-10 mila euro. Cioè
0: certo,
2: sono cifre piuttosto importanti. Tanti.
0: Magari tu hai finito l'università,
2: sì,
0: con che soldi, insomma, allora pian pianino poi te lo paghi. Voi quale finanziamento state pagando?
1: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Angelina Mango, che tu dico fa, che tu dico fa, le rate le facciamo praticamente tutti quanti. A proposito della macchina, che è un qualcosa che accende un pochino gli animi, che riguarda tutti quanti, lui ci spiega esattamente come funziona la questione finanziamento. Sentiamo.
1: Ciao bella Monella, riguardo il finanziamento per l'acquisto auto, è vero che le concessionarie spingono, a volte ti obbligano quasi a... a fare finanziamento, loro ti offrono uno sconto sull'auto, però poi effettivamente quello che loro ti scontano col finanziamento glielo torni anche il doppio, se non il triplo. E per farla breve, l'escamotage, diciamo, se uno vuole, ha la possibilità di acquistarla tutta per intero, accetta il finanziamento, paga le prime 2-3 rate e poi richiede l'estinzione anticipata del finanziamento, che può farlo, perché noi l'abbiamo fatto, sono passati ormai 2-3 anni, abbiamo acquistato la macchina, abbiamo pagato le prime 2-3 rate e abbiamo pagato così pochi interessi e poi abbiamo fatto l'estinzione anticipata e basta.
2: E così è risolto.
1: La macchina l'abbiamo pagata meno,
2: un po' meno
1: ad averla
2: con tutti quanti gli interessi. Questa è una tecnica, ragazzi. Qualcun altro che ha fatto così?
3: 393 73 66 170 è il numero per

0: senza filo, stufa di quelle vecchie, e l'ha comprata a rate. Funziona benissimo, dice, però con gli accessori vari, tutto perfetto.
1: Perché quelle robe lì adesso costano anche quelle, capito?
0: Ma tantissimo, anch'io. Allora, potendo scegliere, ma solo per una scelta, non perché non avessi i soldi per comprare l'aspirapolvere, anch'io ho detto faccio due rate perché ci avevo insieme tante altre
1: cose.
0: Spese.
1: Momento magari, no, dove devi sì. fare tante cose. Io sai cosa ho preso a rate però tempo fa? Ancora la macchina del caffè.
0: Sì.
1: Che ho preso quella grande coi chicchi eccetera eccetera, che costava abbastanza. E lì, siccome era interessi zero, ho detto vabbè, daglieli adesso, daglieli divisi, non me ne accorgo neanche, li ho divisi. Infatti poi pagavo sui 50 euro al mese, dicevo, ma di che cosa? Perché poi ti viene fuori il nome dell'azienda finanziaria, sì. no? Che ho comprato? Ed era sempre la macchina del caffè di cui mi ero già dimenticata un pezzo, capito?
0: Voi avete qualche rata in corso? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: della nostra puntata. Abbiamo capito che anche voi siete sulla stessa barca nostra. Un po' di rate le dovete fare nella vita per sopravvivere, per comprare determinati oggetti, determinate cose che vi servono in generale. Io levo le tende.
1: Sì, e poi tu sai che stasera ci vediamo tutti a Montebelluna, ma tra poco diamo le coordinate. Certo. Ciao Elia, domani.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Sotto costo AEO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
6: il meglio vicino a te. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: e Monella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno. Ieri il Consiglio regionale del Veneto ha dato l'ok alla legge sul fine vita. È la prima regione di centrodestra a dare l'assenso dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
6: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
5: Fra una settimana esatta tornerà a suonare la campanella nelle scuole del Veneto, ma quest'anno ci saranno 7.000 studenti in meno, 520.000 i totali che studiano negli istituti della regione. Inalterato l'organico dei docenti, 53.000, di cui 10.000 immessi in ruolo negli ultimi 3 anni.
7: In vigore il nuovo regolamento sul benessere degli animali da compagnia, un insieme di norme che per la prima volta fissa un quadro di regole comuni a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, dall'allevamento alla tracciabilità. L'applicazione dal 31 agosto 2028. Per l'anagrafe regionale sono quasi 1,65 milioni in Veneto.
5: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash, il prossimo tra un'ora.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
2: Subaru.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: arrivare anche in questa mattinata, in questo giovedì 3 di settembre. Stiamo insieme 16 minuti, Monica Morgan con voi. Tra poco parleremo anche di capacità speciali di alcuni posti nel mondo di fare cose che sembravano incredibili, invece lo hanno fatto. Ma tra poco vi diamo più dettagli su questa robina qui. Poi giochiamo anche con il vero o falso. Oggi abbiamo in palio una magnifica discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Tutte le info per andarvi a fare questa esperienza bellissima. Siamo a qualche minuto da Bassano del Grappa sulla Val Sugana in provincia di Vicenza. Andate sul sito ivanti.com e poi tra poco anche la canzone che fa. Quindi se volete già mandare il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare questa mattina, approfittatene subito, mandatelo adesso via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio. Il numero è il 393 7366 170. Avete 10 minuti per mandare il vostro messaggio in cui cantate la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, la vostra canzone che fa.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

San Giorgi con la sua versione di Vivo Morto o X di Luciano Ligabue. Ma andiamo in Giappone, ragazzi, dove sapete che fanno insomma cose anche un po' particolari. Ultimamente è uscito questo video sui social dove si vedono molte persone impegnate in un lunghissimo tiro alla fune. Voi direte, beh, anche qua no, facciamo il tiro alla fune e tanti magari pali, manifestazioni, quant'altro, c'è il tiro alla fune. Sì, ma loro, ragazzi,

0: questa torre. Perché? Perché è stata colpita da un terremoto e bisognava ricostruire comunque una parte, in altre parti del mondo l'avremmo distrutta, no? E poi ricostruita. Invece loro hanno questa tecnica di spostare le cose, quindi hanno organizzato tutto, hanno invitato la popolazione a partecipare a questa roba qua, 1800 persone, ma non solo giapponesi, anche turisti che erano lì di passaggio, europei, americani, insomma quello che è, tutti quanti insieme a spostare questa torre tirando la corda. E ragazzi, ci saranno riusciti oppure no, ve lo racconto tra poco. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. Stiamo insieme in Giappone. Hanno spostato la torre di un forte nella fortezza medievale di Hirosaki con il tiro alla fune. Cioè, in altri posti l'avrebbero insomma distrutta e ricostruita, invece siccome questo muro della torre ha avuto un problema durante una forte scossa di terremoto, loro hanno deciso di fare così, di restaurare la cosa, e quindi hanno coinvolto, dicevamo, 1800 persone, non solo giapponesi ma anche turisti, insomma chiunque volesse essere. Li hanno divisi in gruppi disposti in lunghe file con un tamburo che dava il tempo e gridando sore sore, che vuol dire tira tira, hanno fatto il tiro alla fune e hanno spostato questo edificio. Di quanto lo hanno spostato? Di 113 metri alla fine della prima giornata. Poi nei giorni a seguire sempre di più, sempre di più. Adesso mancano solo 73 metri per riportarla a posto, ma questa cosa qua verrà fatta con degli appositi macchinari di rientro alla fine dell'anno. Insomma, ha funzionato. La tecnica, che è una tecnica che esiste realmente, si chiama IKEA e permette di spostare gli edifici senza abbatterli con delle impalcature su rulli. Intanto tutti insomma sono stati contenti di aver fatto questa roba qua che resterà nella storia. Già 11 anni fa l'avevano fatto con l'antica sede del clan Tsugaru, l'hanno ristrutturata e tutti quanti hanno contribuito. Adesso sono tutti molto contenti di aver aiutato a spostare e rimettere in ordine questa torre, che è stata poi restaurata, il muro è stato messo a posto e quindi tutto ok. Siamo quasi alla fine del progetto, perlomeno per la parte che si poteva fare hanno fatto, per cui molto bravi gli amici che hanno fatto questo tiro alla fune così speciale. Andiamo a scoprire qual è la canzone che fa invece, che avete scelto
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, mi piacerebbe riascoltare la canzone di Achille Lauro. Bam bam bam bam la ra ra ra bam bam bam bam la ra ra ra bam bam bam bam na na na bam bam bam bam. Grazie mille,

0: Bambini, l'anno era il 2004, come se non fosse stato mai amore. 10:31, raga, piccola pausa caffè, poi torniamo. Attenzione che si gioca con il vero o falso, anche oggi in palio una magnifica discesa rafting con gli amici di Vantimma.
1: Radio Bella e Monella.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: "ma che oh!",
14: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: La cassa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tutti gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: L'appuntamento con Matteo Monti che ha scelto per noi Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città, Fred De Palma con D'estate non vale e Igialis con Fiumi di parole. Ce li siamo cantati tutti.
0: Bella e Monelli.
1: Ma veniamo a noi ragazzi, il momento del vero o falso. Anche oggi si gioca insieme, anche oggi c'è in palio una fantastica discesa rafting con i nostri amici di Ivan Team. Dai 3 anni in su potete provare questa esperienza che va bene per amici, famiglia, addio al celibato, nubilato, compleanni, scuole, gite, grest, la qualunque. Potete fare questa esperienza magnifica e anche molte altre in realtà attività sportive fluviali con gli amici di Ivan Team. Per tutte le informazioni su quello che vi offrono, le date, i costi eccetera, il sito è ivanteam.com. Oggi abbiamo in palio una discesa Brenta Raft per il primo o la prima di voi che ci risponderà correttamente dicendo quali delle seguenti notizie sono vere, quali false, potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere, tocca a voi indovinare. Partiamo così. Notizia numero uno: prima di fondare il suo studio di progettazione a Stoccarda nel 31 e firmare progetti leggendari come il maggiolino Volkswagen, il celebre progettista boemo Ferdinand Porsche si fece notare all'esposizione universale di Parigi presentando la Loner Porsche, una vettura rivoluzionaria. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Natalia Estrada, che è diventata famosissima in Italia a metà degli anni 90 grazie al ciclone di Leonardo Pieraccioni, alla conduzione in molti programmi, abbandonò i riflettori della TV italiana nel 2006 a seguito di un grave infortunio alla schiena. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, la leggenda dello snowboard Shaun White è l'unico atleta nella storia degli sport invernali ad aver vinto 6 medaglie d'oro olimpiche consecutive nell'halfpipe. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: chi ha vinto, vi daremo anche le risposte corrette. Prima però vi ricordo l'appuntamento live con noi di Radio Bella e Monella questa sera. È tutto pronto, siamo pronti anche noi, anche io, tutte le cose qui per andare a Montebelluna questa sera, perché c'è il palio tutto da cantare. La festa inizia già dalle 19 con i DJ set di David J e la Peri Palio, che ci porterà fino al momento in cui verranno presentate poi tutte le squadre delle contrade, e poi dalle 21, sempre sullo stesso palco in piazza Sedes e sempre con l'ingresso gratuito, vedrete le contrade che si sfidano nella cantata, ballata, rappresentata più bella, perché la sfida riguarda non solo l'esibizione di canto ma anche tutta la coreografia. L'anno scorso hanno fatto delle robe incredibili, io non vedo l'ora di vedere cosa hanno preparato quest'anno le contrade del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna stasera in piazza Sedese. Ci saranno con noi anche Dolce Nera con il suo show live e anche lo spettacolo dei Los Locos, quindi balliamo, cantiamo, in più ci siamo noi col DJ set, tutti i nostri gadget, saremo in tantissimi, non mancate. Stasera si mangia anche, c'è lo stand gastronomico dalle 19 in piazza Sedese a Montebelluna in provincia di Treviso, c'è il palio tutto da cantare, una bellissima serata insieme, vi aspettiamo in tantissimi. Tra poco andiamo a vedere chi è stato il più bravo, la più brava di oggi.
1: 393 73 66 170 e il

0: saluto anche mio amico Dani Suliana, che stasera sarà, verrà a trovarci prima di tutto, ma poi verrà anche a fare delle foto, essendo lui fotografo. Non vedo l'ora di vederti, Dennis, ci vediamo più tardi. Sono in tantissimi gli amici che stasera ci stanno segnalando la loro presenza. Sono molto molto contenta, ragazzi, sarà una serata bellissima, quindi non mancate per nessun motivo. Ma andiamo a vedere chi ha vinto il vero o falso di oggi. C'è stata una sfida agguerritissima anche oggi, ormai siete scatenati,
1: Radio,
0: ragazzi.
1: Bella, ciao, vero, tesoro, vero, vero.
0: No.
1: Ciao da Adele.
0: Ciao Adele, purtroppo no.
2: Vero, vero, falso. Ciao da Mari.
0: Ciao Mari, nemmeno quello.
3: Ciao bella Monella, per me sono falso, falso, vero. Ciao da Silvia.
0: Ciao Silvia, no, non è neanche questo. Andiamo a vedere quali sono quelle corrette. Allora, la numero uno, Porsche ha inventato una macchina nel 1900 che si chiamava l'Owner Porsche ed era rivoluzionaria perché era mossa da motori elettrici integrati direttamente nei mozzi delle ruote anteriori, ragazzi. Vero, vero, vero. Poi Natalia Estrada invece non si è fermata per un infortunio alla schiena, ma ha lasciato il mondo dello spettacolo per andare a occuparsi di cavalli in un ranch di equitazione americana e ha fondato anche la Italian Western Academy, quindi non ha avuto un infortunio, per cui la seconda era falsa. Shaun White invece non ha vinto 6 medaglie d'oro consecutive, ma ne ha vinte soltanto 3, quindi ragazzi, a Sochi 2014 è arrivato quarto, ha interrotto la serie, per cui era falsa. Quindi vero, falso, falso. La più veloce ci ha già risposto è Giorgia della provincia di Venezia ed è lei che si porta a casa la discesa rafting di oggi. Bravissima Giorgia.
4: Radio Bella e Monella.

0: torniamo tra poco con Sorelle.
1: Radio Bella Almonella, tutta da cantare.
2: Sotto costo è
3: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico, romantico.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 11 e 3 minuti.
10: Notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Trento è arrivato il benestare al raduno neonazista Ritorno a Camelot, organizzato dal Fronte Veneto Ski Nets in programma Pietra Murata in Trentino da oggi fino a domenica. Sono però vietati gli slogan razzisti. Imponente la presenza di forze dell'ordine all'interno dell'hotel dove si svolge il raduno. La prefetta Isabella Fusiello.
12: È prevista anche la presenza di personale all'interno anche dell'hotel proprio per verificare i loro comportamenti che, qualora dovessero risultare di rilievo penale, saranno ovviamente denunciate all'autorità.
11: Un 18enne è stato accoltellato da un 16enne a Treviso dopo una lite che si è sviluppata su WhatsApp. Per la vittima prognosi di 45 giorni dopo un'operazione. L'aggressore è stato arrestato.
13: L'Amerigo Vespucci torna a Venezia, ormeggerà in riva di San Biasio nelle acque antistanti il Museo Storico Navale venerdì 2 ottobre e ripartirà giovedì 8 alla volta di Trieste. Ancora non annunciate le modalità di accesso, ma sarà possibile salire a bordo e visitare la nave nelle giornate negli slot orari che saranno successivamente comunicati dalla Marina.
11: È tutto, a più tardi.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Nella puntata di giovedì, buongiorno. Buongiorno disagiati, il 3 di settembre. L'argomento di oggi, diamo sempre un titolo, no? Un po' le minchiate che raccontiamo, ma è una cosa vera, gossip. Tale madre, tale figlia, perché parliamo di una storia che sta facendo chiacchierare tutta la Francia, è arrivata anche qui nei giornali di gossip da noi. Tiffaine Osier, chi è? La figlia di Brigitte Macron, no? La presidentessa francese, ha ufficializzato la sua storia d'amore con Antoine Leconte, un ragazzo di 22 anni, e naturalmente il pubblico ha subito notato la somiglianza con la storia della madre Brigitte, no? Più grande di 24 anni rispetto al presidente Macron, perché Tiffaine appunto ha 40 anni e si è fidanzata con un ventenne.
2: Lei ha già due figli da, insomma, la precedente unione. Avrebbe incontrato questo ragazzo, che è uno studente di economia, durante le vacanze. Lui gestisce una sua impresa dedicata allo sviluppo di componenti per il kitesurf. Sono già sui social, sì. Quindi foto e robe, la gente chiacchiera, no? Perché logicamente pubblichi la foto, la gente dice la sua, dice guarda come sua mamma, anche lei l'ha preso più giovane,
1: un po' manigolda,
2: una di noi comunque, anche questa qua,
1: brava.
2: Siamo d'accordo.
1: Allora, l'argomento di oggi è tale madre e tale figlia. Qual è la cosa che fate esattamente come faceva vostra madre, anche se giurate o avete giurato che non lo avreste mai fatto? Tale madre e tale figlia, cose che riscoprite che avete come aveva vostra mamma.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: turni, si parla di madre e figlia. Brigitte sì. Macron, moglie dell'ex presidente francese. La figlia, come si chiama la figlia? Tiffany. Anche lei si è trovata un fidanzato che ha insomma parecchi anni meno di lei come la madre. Si chiacchiera di questo sui social francesi. Allora noi vi abbiamo chiesto:
1: tale madre e tale figlio o figlia, le cose che senza pensarci fate come faceva vostra madre, insomma un po' di tutto vale. Ad esempio Giovanna da San Bonifacio, salutiamo i veronesi, dice: mia mamma puliva la cucina ancora prima che avessimo finito di cenare e adesso a volte lo faccio anch'io. Appena tolgo l'ultimo boccone dal piatto del mio fidanzato glielo sfilo da sotto il naso per metterlo in lavastoviglie. Siamo identici con sua madre. Sai che felice tuo amoroso che prima ancora che finisca, hai capito? Comunque è un'abitudine di tante donne.
0: Ma perché la che fanno sta roba di rompere le palle alla gente che mangia?
1: L'ansia di riordinare. Perché? Ma che cazzo? Cioè, da Quinto Vicentino.
0: Rilassatevi.
1: Sentiamo Adriana. Adri.
2: Allora, due cose che faccio esattamente come mia madre.
0: Sentiamo.
2: La montagna di panni da stirare,
0: sì,
2: da sempre,
1: sì.
2: E la smodata passione per i fiori.
1: Beh, che non è neanche male, solo che accumulare roba da stirare alla fine vieni sotterrata, quindi un po' alla volta, qualcosina ogni giorno.
0: E voi cosa fate come vostra mamma?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sì, leggevo che effettivamente, no, oggi parliamo di tale madre, tale figlia, figlio, che sì, più maturi, più va in là con gli anni, più a livello così di carattere, di atteggiamento, finisci per assomigliare a come erano i tuoi genitori, o il madre, o la madre, o il padre. Prendi certe caratteristiche che da piccolo odiavi, poi ti ritrovi ad essere come loro, l'uno all'altro.
1: Se
0: ho letto da qualche parte.
1: Se non interrompi certe dinamiche, sì, insomma, lì però devi fare della terapia, eccetera. Non è una roba facilissima.
0: Allora, Mara da Bassano del Grappa, che ci saluta, dice: mia mamma, sorelle, piegava, infilava ogni singolo sacchetto della spesa dentro un altro sacchetto, sistemandoli poi nel cassetto sotto il forno. Io ho un cassetto identico adesso, pieno di sacchetti messi alla stessa maniera.
1: Hai imparato come si fa a piegare i sacchetti?
0: Hai visto, Mara?
1: Brava,
0: che bello,
1: Mara.
0: Brava. Allora,
1: mandaci una foto quando vuoi dei sacchetti.
0: Dal Friuli sentiamo Samantha, tale madre, tale figlia. Cosa ha preso dalla madre?
2: Una cosa che faccio come mia mamma e come faceva anche mia nonna.
0: Sì.
2: Quindi è proprio una roba genetica, fa anche mia zia chiamare i miei figli con altri nomi che non sono quelli dei miei figli.
0: Cioè,
2: sarà genetico?
0: Sì.
2: Non lo so. Ciao, buona giornata.
1: O ce ne avete tanti?
0: Ma Samantha, chiama i figli con altri nomi.
1: Beh, anch'io a volte parto,
0: dire,
1: dico il primo, dico il secondo nome, poi vedo che non imbrocco e poi dico: ascolta, Coso, vieni qua. Coso,
3: mamma, vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Elisa con amore. Allora, qual è la cosa che fate come vostra mamma? Uguale uguale. Allora, la pausa, hai qualcuno?
1: Un maschio e una femmina. Cominciamo da Luciano da Conegliano, che dice: io faccio come mia mamma faceva con il telecomando della televisione. Lo teneva sempre dentro una bustina di plastica trasparente per non farlo impolverare. Adesso faccio la stessa cosa identica con il mio telecomando nuovo di casa. È vero, la bustina, quella bombata, c'aveva mia mamma, capito, ragazzi.
0: Il coso, il guscio.
1: Non lo so, no,
0: la
1: proprio
0: roba che mettevi dentro per non, che non si rompesse.
1: La bustina,
0: ricordi?
1: Quando andava al supermercato, prendeva la verdura, certa verdura, e dentro una busta bucherellata, bombata, lo usava per il telecomando.
0: Roba da matti.
1: Giulia dalla Tisana, la fissa delle finestre spalancate. Mia mamma, anche sotto zero, per forza doveva cambiare l'aria la mattina, adesso lo faccio anch'io. Mio marito trema sotto le coperte mentre spalanco tutto. Sono la fotocopia di mia mamma.
0: Aia. Non bene, Giulia.
1: Diciamo che vuoi liberarti di quel corpo morto, Giulia.
0: Brava, Giulia. È un'idea.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. The shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Star che ci ha dedicato a noi alle vacanze questa tripletta, luglio Riccardo Del Turco, J-Ax Fedez senza pagare e Julio Iglesias se mi lasci non male.
1: Io andrei con Julio Iglesias così non pago mai.
0: Beh brava.
1: Hai capito? Faccio un po'.
2: Italiamo, la musica italiana la tutta da ballare.
0: Comunque,
1: Madonna, il vecchio, hai capito? Ancora in gravida, voglio dire.
0: Ma è che formissima fortuna, quella lì.
1: Sì. Allora, stiamo parlando di un fatto di gossip. La figlia di Brigitte Macron è con un moroso che ha 20 anni meno di lei. Tutti dicono, come sua madre che si è messa con Emmanuel Macron,
0: sì.
1: Che lei aveva già 40 e passa anni, lui ne aveva 16, insomma, dai tempi del liceo.
0: Erano
1: una cosa
0: giovanissimi. Era giovanissimo.
1: Lui,
0: così come giovanissimo il nuovo fidanzato della figlia di Brigitte Macron.
1: E quindi tale madre, tale figlia, vi chiediamo un po' di dirci se anche voi, tale madre, tale figlia, in che cosa assomigliate a vostra madre. Ci è arrivato un messaggio di Giulia da Conegliano, dice: da mia mamma ho ereditato il fatto che sono troppo buona e non riesco a impormi mai. Quindi entrambe subiamo molto al lavoro perché non ci difendiamo, ma anche a casa. Magari lei se chiede una mano a mio papà con dei lavori domestici finisce sempre che se li fa da sola, e io sono uguale con mio moroso, finisce sempre che ce la mettiamo via e rimaniamo entrambe con il magone. Si ripete sto mantra, hai capito?
0: No,
1: però
0: bisogna uscirne,
1: come
0: fa? Impegnatevi, cioè,
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Stop.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: 3. Allora ragazzi, tra le madri e tra le figlie, qual è quella cosa che fate esattamente come vostra madre? Vale per i maschi, vale anche per le femmine?
1: Ma sono soprattutto le donne a sfogarsi. Siamo più noi che prendiamo cose dalla nostra mamma, secondo me, no? Come abitudini o cose che si ripetono nel tempo. Sonia da Ospedaletto dice: le luci. Mia mamma ci inseguiva sempre per casa per spegnere le lampadine, anche se uscivamo dalla stanza per 2 secondi. Ieri sera mio marito era in cucina a bere un bicchiere d'acqua e io, passando dal corridoio, gli ho spento l'interruttore e l'ho lasciato al buio pesto.
0: Beh, c'è anche da dire, con quello che costa la corrente
1: non è neanche Sonia, male, però è, cioè, insomma, sto povero,
0: hai anche ragione,
1: sto povero Cristo va un attimo
0: al buio
1: e lei passa, gli spegne la luce, ti girano i maroni.
0: Hai ragione,
1: no?
0: Sonia, va bene, spegni tutto.
1: Allora andiamo con Ornella. Ecco, questo è un classico, sempre dalla provincia di Treviso. Mia mamma aveva l'ossessione dei soprammobili e la polvere, alzava i centrini, le statuine, ogni mattina puliva e rimetteva giù. Io dicevo che non avrei mai perso tempo così. Bene, passo spesso qualche pomeriggio a spolverare, rimettere tutto in linea, i miei elefantini di ceramica sul, ecco, mobile. Bene. Mi viene da ridere da sola.
0: Brava,
1: come
0: brava
1: sua madre, dai.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 173.

0: vai.
1: Allora, siamo in chiusura, sentiamo anche quello che ci racconta da un bel posto, da Carbonara di Rovolon Zona Colli, lei è Laura.
2: Mia mamma non sopportava vedere le pieghe sopra il letto. Oddio. Anche magari quando passava mio papà metteva una mano perché si appoggiava per fare qualcosa. Non esiste, non ci devono essere pieghe sopra il letto.
1: È un tic quello.
2: E una cosa anche, odiava il sole, per cui era in casa sempre con le tende giù, persiane giù, a parte che adesso è anche caldo, sta anche bene. Ecco, io sono uguale. Tengo chiuso perché così sta anche più fresco e non voglio vedere pieghe sopra il letto perché mi danno fastidio.
1: Mamma mia, Laura, grazie anche ad Asolo, a un'altra nostra ascoltatrice che diceva: mia mamma quando andava a fare la spesa doveva sempre fare in fretta, dai sbrigati, sbrigati, sbrigati, e adesso anch'io quando vado a fare la spesa sono come lei. Michela d'Asolo, brava Michi, ciao Topolini, a domani
3: con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, sorelle d'Italia.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna. Chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992, fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: cioè con serenamente, e noi serenamente dobbiamo affrontare quello che è il giovedì 3 di settembre, da meramente la dall'altra.
1: Affrontare addirittura, dai che manca poco a venerdì.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 3 di settembre, come dicevamo. Anzitutto, noi vi ricordiamo che oggi vi aspettiamo perché siamo al Palio Tutto da Cantare, sì, con Radio Bella e Monella Montebelluna. Quindi non mancate, ci sarà Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, e ci sarà anche la Peripalio dalle 19 con The VJ. Quindi insomma, un tardo pomeriggio barra serata con Bella e Monella Montebelluna, non mancate.
1: Non mancate, infatti lo show di live, ci sarà lo show live di Dolce Nera, è il momento tutto da ballare con i Los Locos, quindi una seratona dalle 19 fino a mezzanotte, balliamo e cantiamo tutti insieme con Radio Bella e Monella.
0: Non mancate, poi noi ovviamente le nostre solite cose, si canta con la canzone che fa tra, sì, poco, tra pochissimo, si giocherà, regaleremo dei biglietti
1: per
0: tra poco lo scopriamo.
1: Ah, non vuoi spoilerare?
0: No, spoiler. Va bene, no spoiler. Va bene. E poi come sempre si chiacchiera al 393-7366-170.
1: Era il 1985, c'era Vasco Rossi con Ti Immagini.
3: Radio Bella e Monella.

oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: Cesare Cremonini e Luca Carboni insieme con San Luca. L'abbiamo detto, è il momento della canzone che fa. Quindi, se volete, potete cantare voi la vostra canzone italiana preferita e incrociare le dita e sperare di essere selezionati.
1: Esatto, questo lo fate al 393-7366-170. Pronti, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393.

tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: BK e Tuca Macarena qui su Belle Monella, dove si canta con le vostre canzoni, con le vostre richieste musicali al 393 736 170.
1: Ma io ti chiedo, Dami, pronto? Come va?
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Pronto, come va? La voce tua mi manca, lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?

0: pezzone era Giorgia, come saprei, l'anno è il 1995, chiude quella che è la nostra prima mezz'ora insieme, dove avete avuto la possibilità di scegliere voi la canzone, la musica da mettere in diretta, pronti perché nella seconda mezz'ora si gioca.
1: Giochiamo al gioco della parola misteriosa, ci sono in palio due biglietti per questo venerdì, quindi domani, all'ultimo Palazzo Zuckerman a Padova per andare a sentire i Passepartout e Band. Mi raccomando.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Amore, aiuto!
8: Sottocosto è off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Il tetto tiene ancora?
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
22: Ti

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: La pillolina di Matteo Monti, tre canzoni Elodie, poi in precedenza anche Takeji e Ketra con Giusy Ferreri e all'inizio c'era Unida.
2: Belle canzoni tutte da cantare, ma adesso ragazzuoli ve l'abbiamo detto perché si gioca
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Si gioca con.
1: Si gioca al gioco della parola misteriosa, lo abbiamo un po' preannunciato, quello che sarà il premio, mi raccomando, giocate se interessati anche perché il premio insomma si riscatta domani.
2: Esatto, domani, così all'ultimo, non sapete cosa fare, venite con noi di Radio Bella e Monella a uno spettacolo bellissimo che si terrà al Palazzo Zuckerman di Padova per Passepartout e Band. Se siete sicuri di voler partecipare appunto di questi biglietti, giocate, altrimenti lasciate stare, va bene? Tutto chiaro? Le parole di oggi sono:
1: nuovo, pulito, lacrima, crema
2: e luce.
1: Sto pensando al collegamento con crema.
2: Nuovo, pulito, lacrima, crema, luce. È quella che non ti metti mai tu.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: di Anne.
1: Radio Bella e Monella.
2: Just give me some truth.

0: La cenere, qui su Belle Monelle abbiamo giocato con voi. Il gioco era quello della parola misteriosa. Abbiamo messo in palio due biglietti per lo spettacolo di domani a Palazzo Zuckerman, o Zuckerman, adesso prendiamo con le pinze la mia pronuncia, per Passepartout e Band. Giocate come sempre se interessati. Avete giocato in tanti e in tanti oggi avete indovinato. Era facile, dopo che la Dall'Andice praticamente la soluzione in diretta.
1: Ma scusa, tu con crema cosa metti?
0: Non mi era venuto
1: due robe,
0: niente.
1: Due robe, la crema solare, la crema?
0: E la crema?
1: Viso.
0: O la crema?
1: O corpo. O corpo. Allora, le parole erano nuovo, pulito, lacrima, crema e luce. Appunto, la parola era viso. Avete indovinato tutti. Saluto Mimmo, Antonella, Alberto che hanno scritto, Tania, c'è cioè lui che ci prova sempre da Udine. Ciao Francesco, anche tu hai indovinato questa volta, ma non sei stato più veloce. Mario da Pieve in realtà aveva sbagliato perché aveva scritto solare. Qualcun altro ci invita alla sagra di Malo.
0: Malo?
1: Alla sagra di Malo.
0: Veniamo.
1: Salutiamo tutti i ragazzi che appunto sono di Vicenza. Ciao ragazzuoli, quindi abbiamo il più veloce che si chiama Dennis, che si è portato a casa i due biglietti.
0: La parola, ovviamente l'abbiamo detto, era viso, sì. Un viso nuovo, un viso pulito, sì. La crema viso, una lacrima sul viso e un...
1: La luce.
0: Il viso è mano della luce.
1: Chissà perché.
0: Come quello della Dall'Anna.
1: Davvero?
0: Esatto.
1: Bene, sono contenta.
0: Porta a casa i complimenti.
1: Porta a casa.
0: Brava. E bravo Dennis per questi due biglietti per lo spettacolo di domani.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E bravo Dennis che si è portato a casa questi due biglietti per lo spettacolo di domani. Mi raccomando, divertiti, fai le foto, taggaci sui social e ovviamente passa una bella serata. Grazie anche a noi e grazie anche alla tua bravura, c'è da dire.
1: È vero, è vero. Salutiamo anche tutti quelli che hanno indovinato ma che non sono stati velocissimi. Sappiate che potete provare a vincere con noi tutti i giorni, quindi prima o dopo capiterà, vero Damiano?
0: Oltretutto oggi è già uscita la quarta parola. È già uscita, quindi mi raccomando, spero che
1: su Facebook, giusto?
0: L'abbiate segnata, perché poi domani si gioca per tirare le somme.
1: Domani tocca a voi, vediamo chi si porta a casa insomma questo soggiorno al Marina di Venezia Camping.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Radio Bella e Monella.
9: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
8: Radio Bella e Monella.
10: Aspetti di scendere, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 13.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. Due padovani rischiano di finire alla sbarra per una frode carosello del valore di 58 milioni di euro. Si tratta di Alessandro Schiavon e di Loris Virginio Vignando, tra gli 11 indagati per cui la procura patavina ha richiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta su una presunta frode transfrontaliera sull'IVA.
13: A Monte Grotto Terme è stato inaugurato il nuovo ufficio del Centro per l'Impiego, un servizio che nasce dalla collaborazione fra Veneto Lavoro, Comune e Consorzio Veneto Terme Colli Marketing. Consentirà a persone e imprese del territorio di ricevere informazioni e servizio per l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro. Il direttore di Veneto Lavoro, Alessandro Agostinetti.
14: Abbiamo il tasso di attivazione delle lavoratrici, quindi del mondo femminile, che ancora c'è un gap rilevante in Veneto, meno che in altre regioni, ma comunque c'è un gap rilevante sul quale bisogna lavorare. Sicuramente adesso, ancora per 2-3 anni, i lavoratori over 50 sono lo zoccolo duro che tiene.
12: L'assessore regionale ai servizi sociali Paola Roma ha incontrato 300 tra i rappresentanti degli enti gestori delle case di riposo per anziani non autosufficienti dei 24 ambiti territoriali del Veneto e delle 9 aziende sanitarie regionali. Saranno costituiti 5 tavoli locali per lavorare alla riforma del sistema della non autosufficienza. Roma ha invitato tutti i presenti a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi.
13: Termina qui questo flash di notizie dal Veneto. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.
15: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
16: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
15: Radio Bella e Monella, per Italian People.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Bella e Monella, tutto.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, è il canto d'amore che apre quella che è la nostra seconda ora insieme nella pausa pranzo, lo sapete, di Radio Belle Monella.
1: Allora, ieri abbiamo parlato di Spazzolino,
0: sì,
1: di una nota marca.
0: Ma sai che dopo...
1: No, non dirmelo.
0: Anche a te?
1: No. No, così è modo di dire. Ma sai che no, dai, non dirlo.
0: Dopo che ne abbiamo parlato in radio, mi sono arrivate, ho trovato almeno una decina di video sui Reels di Instagram.
1: Degli spazzolini?
0: Dello spazzolino quello.
1: Quello, non è possibile. Assurdo.
0: Pazzesco.
1: Comunque, abbiamo parlato di tecnologia. In questo caso è interessante utilizzarla come, come si può dire, per scovare dei tradimenti.
0: Un agente segreto.
1: Perché hanno scoperto un tradimento, in questo caso di una moglie, grazie al robot aspirapolvere.
0: È un po' comica, ovviamente, a pensare, e non lo auguriamo a nessuno. Né di trovarlo in quel modo, né di subirlo.
1: No, infatti, la storia è stata, insomma, recentemente raccontata su questo giornale. E tutto è cominciato nel 2023, a settembre, quando dopo 2 anni di matrimonio il protagonista della vicenda inizia ad avere dei sospetti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutto

0: Regno e gli stadio con Meravigliosa, la nostra seconda ora, dove si parla appunto di questo tradimento scoperto grazie a, come si può dire, l'aspirapolvere.
1: Sì, alla robottino.
0: Al robottino.
1: Dai, una marca famosissima. Insomma, il marito aveva dei sospetti, sai per cosa? Cioè, la moglie ha lasciato uno spazzolino in più.
0: Si ritorna sempre allo spazzolino.
1: Ma è incredibile. Cioè, uno spazzolino da denti in più, e il marito gli ha chiesto: ma scusa, ma questo? No, perché il mio era vecchio, ne ho preso uno di nuovo, devo ancora buttare l'altro. L'uomo appunto si era accorto di questa stranezza e ha voluto vedere un po', passare qualche giorno in più dove loro due passavano la vacanza. Cioè, la moglie andava via di casa, andava a fare queste vacanze in un'altra casa
0: da sola.
1: L'idea appunto era di portare quell'altro. 3 mesi più tardi però ha avuto la conferma dei suoi timori, cioè utilizzando un'app collegata a questo robot aspirapolvere si è attivato il microfono del dispositivo e si è imbattuto per caso nelle immagini trasmesse in diretta.
0: Comunque, pensa che brutto, che tu hai un sospetto,
1: no.
0: Cioè, quindi hai una mezza idea e ti senti tipo mezzo detective e poi tutto si concretizza.
1: Ma cioè, tutto si concretizza e lo vedi e lo senti.
2: Radio Bella e Monella.

0: che poi nel momento del tradimento così effettivo, sì, no? Quindi tu lo vedi, si è concretizzato.
1: Cosa fai?
0: Cosa fai? La reazione da pazzoide, intervieni, dici oh ma che oh, o fai finta di niente e vedi fin dove può arrivare la bugia, la finzione di una persona che credi di amare, che è al tuo fianco da un sacco di anni.
1: Beh, io non lo so se è capitato a qualcuno all'ascolto, magari ci può dire com'è andata, ma a me non è mai capitato, a parte quando ero adolescente, che ho visto la mia migliore amica che si baciava con il mio fidanzato.
0: No!
1: Sì, 15 anni, era il mio primo fidanzatino e erano, insomma, sullo scooter.
0: Ma
1: e sono passata.
0: A chi piaceva chi? Cioè, a lei piaceva lui, a lui piaceva lei?
1: Entrambi.
0: A entrambi si piacevano?
1: Sì.
0: Perché non si mettevano insieme loro allora?
1: Appunto. Infatti poi si sono
0: messi insieme, stanno ancora insieme,
1: ma va,
0: ma no. Sembrano essere incredibili,
1: no chissà, stanno ancora insieme,
0: ma lo sappiamo per sicurezza,
1: li ho visti
0: stavano
1: andando
0: insieme
1: in piazza,
0: adesso ognuno in piazza con un altro,
1: sì. Beh, una è sposata
0: con uno della piazza,
1: no
0: sto chiedendo,
1: è sposata, e l'altro boh, non lo so, ha avuto un decadimento allucinante,
0: sì.
1: Perché di solito i fighi che c'erano alle medie dopo sono diventati tutti bruttissimi,
0: sì. Chissà cosa c'è dietro,
1: ma non lo so
0: storia.
1: Sta cosa che i più belli diventano brutti c'è, ma anche quelli che erano meno belli hanno fatto un glow up
0: sì. In termini di quelli bravi,
1: sì, glow up vuol dire che si sono messi in forma, hanno cambiato look, sono
0: scrivi.
1: Diventati belli. A chi?
0: A lui.
1: Ma figurati.
0: Ti ricordi quando eravamo?
1: Ma lui non ha avuto il glow up.
0: Io e te, uno scooter. No, c'era lei sullo scooter.
1: Ciò!

0: porno, anche la cantante delle bambole di pezzo mi viene sempre fuori nei reels.
1: Chissà perché.
0: Cosa staresti insieme?
1: Niente, niente,
0: scusa.
1: Io non insegno niente.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: c'era questo mashup di Satisfaction ed Advice, Tuzzonello Taver con Che Uomo, e poi abbiamo anche ascoltato all'inizio Da Soup e Coez con I Love You.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Si parlava un po' di oggetti, nel senso oggetti tecnologici che hanno tra virgolette aiutato gli umani a scoprire dei tradimenti,
0: sì.
2: Esperienze bruttissime, abbiamo un po' detto chissà come si potrebbe reagire a una cosa del genere, no? Cioè nel senso intervieni subito, fai la sceneggiata da Burdan, attendi, aspetti, vedi quanto può andare avanti la cosa. Qualche messaggio è arrivato, ad esempio lei che è una signorina dice: sì. Io l'ho scoperto per caso, non l'ho detto subito, ho aspettato un paio di giorni perché avevo bisogno, dice, di capire se voleva
0: elaborare,
2: ma anche se voleva sapere tutta la verità, no? Quindi capire da quanto tempo andava avanti, perché poi ti fanno star male perché ti senti stupida, no?
0: Mamma dici mia. Non me ne sono accorto, come ha fatto a non accorgermi?
2: Esatto. E quindi dice: ho aspettato un paio di giorni, però alla fine gliel'ho detto e diciamo che la faccia di lui
0: non era più intatta.
2: No, però gli ha dato tante risposte, ecco.
0: Ti credo, brutto ragazzi,
2: sì,
0: brutto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: Parlatene sempre, ci sono problemi prima. Se poi quell'altro non si sveglia, a fare i suoi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Negramaro, nuvole, lenzuola. Si parla un po' alla fine di tradimenti in grande argomento, diciamo.
1: Sì,
0: è partito tutto dalle tecnologie, da queste aspirapolveri che ormai, microfoni che si attivano, videocamere. Ieri abbiamo parlato di questo spazzolino che praticamente ha una videocamera, vede la distanza che c'è tra un dente e l'altro, la sporcizia, ci getta dell'acqua. In questo caso la videocamera, non dello spazzolino, ha visto un tradimento, cosa davvero molto brutta, ma può capitare.
1: Può capitare e soprattutto non capisco l'ingenuità anche di questi di queste persone.
0: Cioè,
1: dovete pensarci. È arrivato qualche messaggio?
0: Dicono: io aspetterei, prima raccolgo le prove, perché conosco bene il classico non è come sembra. E poi insomma affronterei con le prove in mano quello che è accaduto, perché se no sono tutti buoni a rigirare la frittata.
1: Allora, dicono sempre negare l'evidenza. Entro a letto, vi trovo insieme. No, non è come sembra.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I gemelli diversi, un attimo ancora, un attimo anche per salutare qualche certo. messaggio che arriva al 393-7366-170. Dario, che lui dice: buon pomeriggio, Eleonora e Damiano. Dario presente, vi ascolto mentre sto aiutando mia moglie nelle pulizie di casa. Un abbraccio.
1: Bravo, bravo, datti da fare. Salutiamo anche Lisa che dice: sto ascoltando i gemelli diversi, un attimo ancora, quanto vorrei tornare indietro nel tempo. Bella vita!
0: 1998 nascevo, quindi tanti anni.
1: Sei del 98?
0: Non è 98.
1: Cioè, io e te abbiamo 4 anni di differenza. Sì. Vabbè, sei mio tay boy, lo sai.
0: E lei? E lei?
1: E lei, Lisa?
0: Lisa.
1: Lisa dovremmo essere coetanee, o forse 94. 95. Non,
0: 95.
1: Non so, un vuoto in
0: quindi aveva 3 anni, si ricorda. Radio Bella e Monella.

0: è Alfa e vabbè ciao, è l'ultima canzone della nostra seconda ora insieme, ma non finisce qua.
1: No, c'è chi scrive: ciao, è che sono in pensione, altrimenti aprirei un'agenzia per procurare bugie e scuse per clienti pedifraghi.
0: Potrebbe essere una buona idea.
1: Ma sai quanto faresti soldi, secondo me?
0: Anche se forse c'è stato GPT di battle.
1: Ah, forse sì, forse sì. Bella e Monella, un'estate tutta
2: da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fa girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi il fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 14 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
7: A Padova torna la Breakfast Run, questa volta si corre veramente all'alba, l'appuntamento è per l'8 settembre. I dettagli dal responsabile dell'ufficio stampa di Assindustria Sport, Diego Zilio.
8: Buongiorno, possiamo dire che la sveglia è già pronta a suonare e che la risposta della città non si è fatta attendere. L'evento è appunto nuovo, si tratta della Breakfast Run in programma martedì 8 settembre, con partenza fissata molto presto, ma appunto è una Breakfast Run a caso alle 6:30 dalla pista dello stadio col Bastino. Il cuore pulsante dell'atletica padovana e non solo padovana, direi italiana, in un percorso che poi si muoverà attraverso l'Arcella, dalla strada del Saluto fino alle berge di Parco Morandi e rientro poi all'impianto da Via Lippi, con ad addolcire il tutto una ricca colazione condivisa con brioche, biscotti, frutta fresca, tè, succhi, caffè, insomma una vera colazione già pronta. C'è un limite nel tetto dei partecipanti 400 e per le iscrizioni si può rivolgere comodamente all'indirizzo www.padovamarathon.com, che è il sito della Padova Marathon, perché appunto la Breakfast Run è un evento a corollario poi della grande maratona ospitata dalla Città del Sacco.
7: Appuntamento dunque alle 6:30 del mattino dell'8 settembre a Padova con la Breakfast Run. E per ora ci fermiamo. A più tardi.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: caso paradiso, agitare Coca-Cola ad aprire il nostro post lunch time della pausa pranzo. Pacciarotto e Scocchiarella, io sono la Dallan, qui c'è Damiano Menta.
1: Hi.
0: Tutti i giorni presenti dalle 12 alle 15. Hi Damiano, how are you?
1: I'm fine, thanks. And you? Oggi,
0: fine, thanks.
1: Nella terza ora parliamo anche di hobby e benessere, perché le passioni che aiutano a vivere meglio sono tante. C'è lo sport, la creatività, il relax, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però bisogna anche andare a capire quali sono.
0: Sì, allora, chi fa hobby, chi fa sport, in realtà ha una vita più equilibrata, perché si organizza. Cioè parte la mattina alle 7, magari dalle 8 alle 9 va in palestra, poi si fa la doccia, si cambia, va al lavoro. Però non tutti hanno questo tipo di ritmo. Quello che la ricerca sostiene è che una scoping review.
1: Una?
0: Scoping review.
1: Sembra
0: tipo fare scoping. Ok, pubblicata su Issues in Mental Health Nursing, ha analizzato degli studi sul rapporto tra hobby e salute mentale, quindi ha individuato associazioni con minori livelli di stress.
1: Sì, ansia, sintomi depressivi, oltre ovviamente anche al relax, il piacere, le relazioni sociali, che tante volte vengono un po' sottovalutate, no?
0: Esatto, soprattutto per questa scoping review.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vera Betty e Anna con Una tipa come me. Adesso torna anche quella cosa della canzone che fa.
1: Esatto, al 393-7366-170 dovete mandare un messaggio vocale dicendo: ciao Damiano Menta, ciao la Dall'Anno, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: De palmanita e mi schilla, la testa gira e girano anche le vostre richieste musicali, una vecchia, una nuova, un'antica, e grani antichi.
1: Esatto, questa invece è solamente dell'anno scorso, che è un pezzo di DJ Matrix e Matt Joe.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Dalan, ciao Damiano, vorrei sentire la canzone Ma quando c'era Silvio.

0: Laura Pausini resta in ascolto, che bel pezzo, questo me lo sono cantata tutto e salutiamo come sempre Laura Pausini. Chissà che hobby ha lei?
1: Beh, sicuramente piacerà il calcio, la grande tifosa del Milan.
0: È vero, è milanista, tra l'altro prima abbiamo ascoltato quando c'era Silvio e c'è Lois in ascolto che l'ha richiesta e lui è milanista, quindi torniamo sempre ai rossoneri, mannaggia mannaggia. Ma l'hobby potrebbe essere anche fare calcio, potrebbe essere fare tante tante cose, perché appunto c'è stata la pubblicazione di questo studio condotto su 93.000 persone dai 65 anni in su.
1: Anche imparare una lingua, leggere, studiare, magari qualcosa di nuovo che non si conosce può alimentare curiosità e anche crescita personale.
0: Esatto, tipo giardinaggio, puzzle, lavori manuali invece possono offrire uno spazio per rallentare e comunque per rilassare anche la mente. Radio Bella e Monella.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola
2: Ram Sam,
1: pillolina di Matteo
3: Monti. Una canzoncina, ma c'era appunto Matteo Monti con Jake La Furia, Enrico Nigiotti e Simone con Il mondo che non c'è.
1: Bella, grazie Matteo Monti.
0: Lei Monella.
1: Bella e Monella vi ricorda anche i prossimi next events. Vi abbiamo ricordato già quello di questa sera. Mi raccomando, non mancate al Palio di Montebelluna. Lo
3: dal
1: show
3: 19.
1: Con Dolce Nera. Ci saranno i Los Locos, Monica Morgan, Thomas Menegazzi, Davij. Insomma, non mancate dalle ore 19 in poi.
3: Mentre sabato 12 settembre vi aspettiamo con gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena con Egliano Treviso alla Festa dello Sport. Vi aspetteranno Andy Mancuso e Monica Morgan in un viaggio insomma musicale tra tutte le che ci hanno fatto ballare.
1: Si tornerà anche poi a Montebelluna perché è sempre più in rosa domenica 20 di settembre.
3: Esatto, potete correre la 5 alla 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Lo sapete che ogni passo conta, anche il vostro. Iscrivetevi subito su montebellunairosa.it.
4: Radio Bella e Monella.

0: Rocco Hunt, Anna Mena, a un passo dalla luna, a un passo dal camping Marina di Venezia, perché non manca tanto, domani.
1: Non manca tanto, perché ogni giorno vi abbiamo comunicato una parola, dovete segnarle, perché il primo che indovina e vince domani, che sarà l'ultimo giorno dove daremo l'ultima parola, potrebbe vincere due soggiorni da quattro notti, dal 12 settembre al 12 ottobre, al Marina di Venezia Camping Village.
0: Esatto, potete vivere mare, natura e servizi a 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa. Quindi mi raccomando, rimanete sempre collegati con Radio Bella Monella, ma soprattutto anche nei nostri portali social, sito, Facebook, Instagram, dappertutto, anche sull'app.
2: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi con cui tanti di voi sono cresciuti, magari si sono anche dichiarati, hanno fatto delle dediche.
1: Ieri sera il concerto di Madame. Allora, sono andata a vedere Madame a Vicenza, bellissimo. Beh, Madame si è superata, secondo me, ieri sera. E lei fa sempre questo piccolo momento, 5 minuti, in cui chiede a qualcuno di noi, 4 persone, di dire un segreto che nessuno sa. E ci sono stati dei segreti, insomma, tutti in silenzio che ascoltavano, lei poi gli rispondeva dal palco. A un certo punto questo ragazzo dice: Madame, stasera c'è una ragazza che mi piace, non gliel'ho mai detto. Insomma, ha detto il nome di questa tifa, Alina, Lisa, una roba del genere, e Madame fa: adesso devi tirare fuori e dire ti piace o non ti piace lui. Insomma, sì, si sono tirati un limone da chilo, ragazzi.
2: Limone davanti a tutti.
1: Sì, davanti a tutti.
0: Porcellini. Radio Bella e Monella.

0: la voce di Gaia è Bossa Nostra a chiudere quelle che sono le tre ore insieme. Però la Dallan va avanti.
1: Io vado avanti per Territa fino alle 16, quindi non vi muovete. Tu dove vai invece adesso?
0: Vado a fare la pennichella.
1: Davvero?
0: Sì, la pennichella.
1: Questa non me la dovevi dire.
0: Vado a fare la pennichella.
1: Sono molto invidiosa.
0: Ciao. Ciao.

0: sotto costo è
1: off. Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Radio Bella e Monella.
6: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
5: Radio Bella e Monella.
7: Sulla luna, noi fumo tutto nudo.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 15. Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Appuntamento di oggi con Mariposa Agency, agenzia di Padova. È con noi Maili Boschieri, la titolare. Buongiorno, benvenuta.
10: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, noi siamo una realtà, siamo ormai da 7 anni attivi sul territorio, sia a livello locale che nazionale, e offriamo tutto quello che riguarda la selezione di personale legato al mondo dell'evento, quindi host, steward, modelle, fotografi, tutto quello che serve, oltre che aiutare nella parte dell'organizzazione o coordinamento dell'evento in base un po' alle esigenze del cliente.
9: Come è partita l'idea e come poi è cresciuta, no?
10: Allora, l'agenzia è nata un bel po' di tempo fa perché diciamo che io ho iniziato a fare la hostess studiando all'università. Era un lavoro, diciamo, che conciliava bene studio, e poi man mano, sai, si cresce. Era un po' il mio lavoro, perché insomma poi ti senti quando è la tua, no? Nel senso, quando è la tua aspirazione. E quindi ho dei clienti, sostanzialmente mi hanno chiesto: dai, ti prego, strutturati, perché comunque lavoriamo bene con te. E da lì è partita. Il nome Mariposa, che magari è un nome sicuramente particolare, è un tributo al nonno, perché è nato in Venezuela, e quindi Mariposa è farfalla in spagnolo, per cui abbiamo mantenuto questo legame con la famiglia, col passato.
9: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buon vento a tutti in questo giovedì che sa molto di venerdì, non so perché, è proprio così. Io sono la Dallan, sono quella della pausa pranzo, paciarotte e scrocherella con Damiano, vado avanti fino alle 16 in questo giovedì 3 di settembre, delle giornate meravigliose che regalano delle temperature fantastiche. Il numero per interagire con noi è 393 7366 170. Sappiate che tra poco si canta ancora, quindi prendetevi avanti, prendete i vostri colleghi se siete in ufficio, oppure non lo so, il vostro fidanzato, fidanzata, amici, amiche, e mandate un messaggio vocale dicendo: ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Quindi appena sentite il jingle, beh ragazzuoli, arriva il vostro turno.
1: Radio Bella e Monella.

0: tante verità ha cantato in questa canzone Noemi, Se ti innamori muori. Stai ascoltando Bella Monella, tutta da cantare, e visto che è tutta da cantare, beh, c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: La voce inconfondibile di Achille Lauro, la città degli angeli, su Radio Bella Monella. È arrivato il momento di sentire che canzone è stata selezionata oggi per la canzone che fa, che è il format di Radio Bella Monella che vi permette di mettere mano al palinsesto, di scegliere voi quale canzone ascoltare in questo momento catticchiandola oppure anche rappandola, perché in questo caso c'è poco di intonazione, ma sicuramente hai scelto una bellissima canzone. Sentiamo.
1: Bella Monella, ora la canzone che fa...
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che se fare sopravvivere la gente o meno male. Sono stato anche

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma ve la siete ricordata questa? Don Joe e Annalisa, Ernia Istinto Animale. Salutiamo ovviamente Italiamo, Antonello Cerri. Abbiamo ascoltato anche Paola Chiara con Festa Totale e gli Eiffel 65 con Loredana Bertè. Beh, era bestiale. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ve l'avevo anticipato, in realtà sembrava un segreto, ma non lo è. Il fatto che, insomma, sulla copertina del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni ci saranno anche i Maneskin è ufficiale. Allora, tra gli ospiti, appunto, torneranno loro, saranno appunto gli ospiti internazionali che hanno riacceso ovviamente un interesse intorno a questa reunion della band romana, che è prossima, tra l'altro, ad annunciare un nuovo album di inediti, un tour negli stadi in programma per l'estate del prossimo anno, quindi del 2027. Gli annunci ufficiali arriveranno al momento giusto, ma siamo sicuri, state pur certi, che i Maneskin ci saranno. Ma la domanda da farsi è: ma torneranno insieme solo per questa comparsata, per questi concerti, oppure no? Funzioneranno? È una domanda secondo me lecita, perché non c'erano stati dei non si sono lasciati benissimo, c'erano stati dei problemi all'interno del gruppo. Poi Damiano ha intrapreso la sua carriera da solista, ovviamente volando verso gli Stati Uniti e scrivendo e componendo anche in inglese. Quindi saremo a vedere cosa succederà. Io comunque sono contenta, perché a me la loro musica piace molto.
2: Radio Bella e Monella.

0: senza te.
1: Tiziano Ferro era il 2003, Sere Nere. Mamma, che canzoni avevamo negli anni 2000. Ce la possiamo tirare? Assolutamente sì. Parliamo di Maneskin, di questa reunion ufficiale che si terrà per il Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino. Ci sono un bel po' di pareri discordanti che sono arrivati al 393 7366 170. Per esempio, lui dice: Eleonora, non hanno più soldi, non se li caga più nessuno. Ma perché dovete scrivere ste robe? Tra l'altro in radio, ma dai, ma non è, allora non è vero, secondo me non è vero, però fanno hype. Quando ho intervistato i Finlay, loro hanno detto: noi in tutti questi anni che loro si sono messi insieme quando erano a scuola, cioè appena adolescenti, noi non ci siamo mai sciolti, quindi non abbiamo creato questo grandissimo hype. Quando le band si sciolgono e si riuniscono, creano questo scalpore, oddio, ritornano insieme, non ci posso credere, anche perché poi hanno un bacino d'utenza, un bacino di fan che si crea, e che dal momento in cui c'è questa rottura si rompono anche un po' i fan. Qualcuno avrà sicuramente seguito David, ovviamente qualcuno Damiano David, qualcuno avrà sicuramente seguito Victoria, anche gli altri due componenti si sono messi a fare un po' di carriera da soli, però noi siamo sempre contenti quando tutti ci si riappacificano. Lo scopriremo solo vivendo, quindi lo scopriremo solo vivendo, e soprattutto sono curiosa anche della loro nuova musica. Quindi, cari Maneskin, non ci deludete, ma tanto sono sicura che andrà benissimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Sì, l'amore e l'amore era il 2022. Stai ascoltando Bella Monella e stiamo parlando dei Maneskin, della loro reunion. C'è Paolo che scrive: io e Leonora aspetto con curiosità il loro ritorno, tante aspettative, me ne frego della gente che parla male di loro, dai è tutta. Beh, certo, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Poi suonano da paura, già appena si erano presentati sul palco di X Factor tutti sono rimasti veramente colpiti dalla loro bravura, ma soprattutto anche dalla voce di Damiano David. Quando si parla di Maneskin diventiamo tutti esperti. Com'è sta storia? Hai ragione, Laura. Però sai, quando la gente ha voglia di parlare, parla senza sapere. Noi però ovviamente siamo la radio tutta da cantare, quindi continuiamo a cantare con i Pinguini Tattici Nucleari.

appunto, ve lo devo dire io, sorry, scusa, lo sento, perché ho terminato anche quest'ora in solitaria, sono terminate le 3 ore della pausa pranzo, Pacciarotte, Scorchiarella con Damiana Menta, ma noi ci diamo appuntamento domani con l'ultima puntata della settimana. Vi lascio con Andrea Ferrara.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Ora, le 16.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda tra il Bivio A1, A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.

0: brani da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta

i veri businessman, forse, forse col dito nella piaga qui a cominciare queste nostre tre ore insieme. Insomma, veri businessman non lo so, questo seri dubbi, però signori, siamo arrivati, cominciamo tre ore insieme, me e me stesso, questo è il plurale, capito? Cominciamo

No, non ci siamo in due, sono solo io fino alle 19, tre ore insieme qui per cominciare queste nostre, questo nostro weekend. Ammettiamolo, ormai il giovedì è il così, l'antipasto del weekend, ok? Quindi qualcuno sta già cominciando ad avvicinarsi all'aperitivo, qualcuno sta già preparando la cena, qualcuno sta ancora lavorando. Succede anche questo, ragazzi, che ci possiamo fare? Però mentre attendiamo di cominciare con i nostri soliti argomenti del giovedì, ecco, c'è qualcosa che bisogna fare, perché voglio vedervi un po' più calmi, più tranquilli, più respiranti. Quindi prendetevi un bel respiro profondo. Torniamo nell'anno 2000, ci sono i Luna Pop con qualcosa di grande che vi fa urlare forte forte, ma con calma, eh. Quanti ricordi?

0: Scelte stupide qui su Radio Bella e Monella. Non avete fatto scelte stupide assolutamente, anzi vi siete calmati, avete respirato bene, è arrivato il disco Quanti Ricordi e quindi avete pianto tutti insieme, immagino, perché era sicuramente un bel disco. Ora però facciamo un altro bel salto all'indietro nel tempo, perché voglio ricordarvi cosa c'era di bello il 3 settembre, o meglio, quali erano le canzoni prime in classifica il 3 settembre di tre anni differenti. 1990, Sotto questo sole, Francesco Bacini con Ladri di biciclette. 3 settembre 2004, Calma e sangue freddo, Luca Di Risio, lo ricordate? Ecco. 3 settembre 2018 invece l'ultima canzone, Amore e Capoeira, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston. Anche questa è una canzone che ha fatto molto molto molto ascoltare di sé durante quell'estate, durante anche quell'autunno, devo essere onesto, c'era come canzone, andava avanti tranquillamente. Queste le tre canzoni, ora tocca a voi però, dovete decidere quali fra queste tre canzoni ascoltare qui in diretta su Radio Bella e Monella. Il numero a cui chiederle è sempre la stessa, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tre scelte da cui rispondere al 393-7366-170, o meglio, avevate tre canzoni, ok? Dovevate tornare indietro nel tempo. 1990 per Sotto questo sole, Francesco Pacini, Ladri di biciclette. 2018, 3 settembre sempre, Amore Capoeira, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston. E invece era prima in classifica, il 3 settembre 2004, Calma e Sangue Freddo, Luca Di Risio. Va bene? Quindi abbiamo fatto un paio di piccoli viaggi, tre piccoli viaggi, in uno però avete scelto di restare. Non torneremo nel 1990, non torneremo nel 2018, ma torniamo nel 2004, dove c'è Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo. Radio Bella e Monella.

0: Imodà con la notte a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Fra poco, attenzione, pronti al 393-7366-170 perché si gioca. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Amore, aiuto!
8: Sotto costo EO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: Questa sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Questa sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Tille
4: tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Grazie al nostro Matteo Monti e M&M. Ci ha fatto ascoltare Irene Grandi con Per fare l'amore, prima Seba con Domenica d'estate, a cominciare Rino Gaetano con Ai Maria. Adesso ve l'ho promesso, signori, si gioca.
0: Bella e Monella,
2: Radio Bella e Monella,
3: cruciverbami questo.
1: Giochiamo proprio con il cruciverbami questo. Come funziona? Io vi do due definizioni e voi dovete darmi due risposte da cruciverba. Noi utilizziamo cruciverba cartaceo, pronto qui da riempire con la matitina per le vostre risposte, va bene? Quindi due definizioni, due parole da indovinare e vi darò anche le lettere, chiaramente, possiamo, di più non vi do, va bene? Allora, le definizioni di oggi, fate attenzione, si dice di chi non cambia facilmente idea, 8 lettere, prima definizione. Seconda definizione, un insieme di stelle che forma una figura nel cielo, ok? 13 lettere, oggi è particolarmente lunga, ok? Però potreste comunque riuscirci. 393-7366-170, crucivermateci questo! Devo fare sempre il jingle.
2: Radio Bella e Monella.

0: 14 a modo tuo qui su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando con voi, stiamo facendo il cruciverba mi questo. Due definizioni con due domande, anzi due parole che dovevate dire per vincere appunto la nostra maglia di Bella e Monella. Prima definizione si dice di chi non cambia facilmente idea, 8 lettere. La seconda invece un insieme di stelle che forma una figura nel cielo, 13 lettere. Allora, le vostre risposte, vediamo un po' chi si è portato a casa la maglia. Allora, indeciso, prima lettera, prima parola. No, mi dispiace. Ancora testardo, prima parola. No, non funziona. Poi
1: ciao. Secondo me è testardo. Costellazione.
0: Dici? Ciao. Costellazione, sì, dai. Recidivo e costellazione. Ecco, io voglio capire qui chi ha detto indeciso o dubbioso, ma scusatemi, non cambia mai idea. Come fa a essere indeciso? Vabbè, non importa.
2: Testardo
0: poi.
2: E costellazione.
0: Testardo, ciao, e costellazione, quasi, ma non è corretta.
3: Dubbioso e costellazione.
0: Ma perché dubbioso? Scusami. No, vabbè, dai. La risposta corretta era chiaramente ostinato per la prima e costellazione per la seconda. A portarsi a casa la maglia di Bella e Monella è il nostro Davide da Due Ville, che festeggia. Quando arriva, facci tante foto, taggaci, così vediamo quanto sei felice.
4: Radio Bella e Monella, tu

0: ammelonato, però non importa. Amore immaginato, Piero Pelù, Angan, a chiudere questa nostra prima ora, queste nostre due mezz'ore. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo tornano i titoli di Notizie Casuali.
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Radio Bella e Monella.
8: Io sono magico, italico, romantico.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 e un minuto.
9: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il promontorio nordafricano torna a palesarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo, questo fino a metà della prossima settimana, spingendo le temperature fino a 8 gradi centigradi sopra le medie del periodo. Con l'avvicinarsi del fine settimana, in diverse zone della Valle Padana si potranno registrare valori prossimi a 36 gradi centigradi. Torna Vicenza Oro, il salone internazionale dedicato all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria, dal 4 all'8 settembre alla Fiera di Vicenza, la nuova edizione. Da oltre 70 anni, con marchi di alta gioielleria, pietre preziose, orologi, accessori, fino alle soluzioni più innovative per packaging e merchandising. Oltre 1.300 espositori in rappresentanza del Made in Italy e di 145 paesi stranieri. Secondo giorno dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Back in Fassard di Werner Herzog con Katie Marra, Rooney Mara, Orlando Bloom e Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Fuori concorso Nessun Dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea. È tutto.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Bella e Monella, tutta

0: Fulminacci qui su Radio Belle Monella ad aprire questa nostra seconda ora insieme con me, Andrea Ferrara. Abbiamo ancora tante cose da fare, ma soprattutto, signori, ve l'ho detto già, no? Tornano i titoli di notizie casuali. Cosa succede? Noi giriamo la ruota, quella della fortuna che abbiamo rubato, anzi, abbiamo preso in prestito al buon Gerry Scotti, e il numero che sbucherà fuori sarà un titolo a caso fra le nostre notizie, tra i milioni di notizie che abbiamo così elencate ormai nei nostri faldoni, e ve le leggerò e basta. Cioè, è un titolo che viene letto, niente di più niente di meno. Poi volete capirlo, volete indagare, e allora me lo scrivete in chat e io vi mando il link all'articolo, va bene? Così potete leggerlo tranquillamente. Giriamo questa ruota, vai, eccola qua, sempre lunghissima, come giro, non servirebbe, però che possiamo farci, è così che funziona. Vai, numero, e allora finalmente numero 35, andiamo in televisione. Guillermo Mariotto, non c'è la versione più carica. Selvaggia Lucarelli, nessuno è insostituibile. A Ballando con le Stelle vorrei vedere Ursula von der Leyen. Guillermo, adesso la presidente della Commissione Europea, non lo so, spero e credo abbia cose più importanti da fare, spero almeno.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mix Ornella Vanoni, Santa Allegria qui su Radio Belle Monella. Stiamo cercando i nostri titoli di notizie casuali, cercandole con la ruota della fortuna. La giriamo, sbuca fuori un numero e quel numero è così, legato a un titolo che leggiamo. E leggiamo e basta, perché sono titoli a volte particolari, a volte ma perché fanno articoli su queste cose? Comunque giriamo la ruota, vai. Sentiamo un po' dove arriviamo. Secondo me stiamo in Italia comunque, perché tanti numeri sono lì. Vediamo. E allora, sempre la solita storia. 3432, sì, siamo in Italia. Diretta alle 8, emozione per la figlia Aria. Primo giorno di scuola, il tenero video sui social. Ora, ho un filino di dubbi, perché no, cioè comincia settimana prossima. O mi sono sbagliato? Ho fatto mancare... No, Diletta, hai anticipato? Scuola privata? Spiegatemelo.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

Siamo in conclusione dei nostri titoli di notizie casuali. Noi giriamo la ruota, quella della fortuna, esce fuori un numero e noi selezioniamo appunto con quel numero un titolo che vi leggiamo, semplicemente vi leggiamo, non commentiamo e non entriamo nemmeno nei particolari, va bene? L'unica cosa che vi dico è chi è questa persona, perché magari uno dice ma forse non lo conosco. Ed Westwick, l'attore che ha fatto Chuck Bass in Gossip Girl, per intenderci, fra le tante cose che ha fatto, Ed Westwick, vacanze con la famiglia in Cilento tra lezioni di cucina e tuffi in piscina, di nuovo dove ci siamo detti sì. Quanta è romantica questa storia. Se volete avere, vi ripeto, informazioni aggiuntive, volete entrare un po' nell'articolo, basta scriverci al 393 736 6170 e io vi condivido l'articolo, va bene? Poi se non vi interessa, vabbè, amen, al prossimo articolo. Radio Bella e Monella.

0: che io mi sto divertendo la pazza.
1: Bravo.
0: Gioia, come mi diverto.
1: Bravo Lello, tranquillo, e fra pochissimo torniamo ancora di più a divertirci. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Basele Ghepadova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Questa sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Questa sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco, si bruccherà la fila là, laggiù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Righeira con Innamoratissimo, prima d'Argento Amico e Fedez con Mistico, e a cominciare Mr. Ricky Danieli con Tu Dabadam, capito come suona Italiamo? Che tornerà, torna sempre questa sera Italiamo, per forza ragazzi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E adesso è arrivato finalmente quel momento, quello delle nostre classifiche, la classifica della settimana. Sono cose che andiamo a cercare tra dati, statistiche, studi, mettiamo tutto insieme e poi vi facciamo la nostra statistica. Oggi abbiamo la classifica delle 10 cose che definiscono meglio l'essere italiano. Cioè quando andiamo all'estero, no? Dite, ah, noi sì, io sono italiano perché questo, perché quest'altro. Ecco, queste 10 cose sono quelle che maggiormente vengono elencate, vengono rappresentate, ok? Partiamo dalla decima piazza, dove troviamo l'automobile. È un elemento fortemente presente nella vita quotidiana di tutti gli italiani. Adesso, cioè tutti quelli che vivono in Italia chiaramente, no? Fuori dai grandi centri urbani, magari forse di un solo centro urbano, perché poi parte Milano, diciamo che l'automobile è fondamentale, però è in discesa perché è sempre meno utilizzata. Nono posto per il caffè, non è semplicemente una bevanda, è una pausa, è un rito, è filosofia. Ottavo il calcio, che pensavate fosse più in alto, però 12 anni che non andiamo al mondiale, probabilmente li sono fatti sentire. Settima posizione per il mare, le vacanze estive, perché o mare o vento e tutto il resto. E al sesto posto la casa di proprietà, capito? Non l'affitto, non la casa di qualcun altro, la casa è mia. Questa è una cosa che rappresenta molto l'italiano, cioè almeno vorremmo arrivare a questo. Poi chissà quanti, chissà perché, chissà dove e quando.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Charles con Blanco, attacchi di panico su Belle Monella. Siamo ormai a metà per quanto riguarda la nostra classifica delle 10 cose che definiscono meglio, diciamo, l'essere italiano, soprattutto all'estero. Cioè, quando andate all'estero dite: io sono italiano per questo motivo, oppure vivo in Italia per questo motivo. Ecco, abbiamo fatto questa classifica, abbiamo raccolto un po' tutte le statistiche e ve la stiamo proponendo. Siamo al quinto posto, dove troviamo la famiglia, ok? La centralità, chiaramente, della famiglia. Per questo all'estero ci chiamano mammoni, siamo sempre lì, siamo sempre... è così che funziona. Però è vero, c'è una quotidianità, no? C'è una normale quotidianità della famiglia. Quarto posto, la pasta e la cucina di casa. L'alimentazione, ragazzi, è una componente enorme della vita familiare e della vita personale delle persone. Cioè, io mi sveglio la mattina e dico: ma cosa mangio a pranzo? Io non so se in tutto il mondo si ragioni in questo modo, ok? Medaglia di bronzo per il mangiar bene, appunto, perché torna l'alimentazione più che un singolo alimento, è proprio l'idea, o la dieta che abbiamo, dovrebbe essere fondamentale, anche se questa cosa sta molto calando secondo statistica. Secondo posto, medaglia d'argento per il parlare e stare insieme, la socialità, la convivialità, no? Questa è una cosa che torna anche al primo posto, perché c'è la famiglia, la tavola, ma anche il parlare a tavola e soprattutto, attenzione, il parlare a tavola di cibo. Ecco, questo è quello che rappresenta maggiormente all'estero l'italianità, o comunque essere immerso in questa Italia, no? Essersi fatto un bagno in Tevere e poi quant'altro si possa fare, no? Nel Mediterraneo insieme a noi. Bello.
1: Radio Bella e Monella.

0: www mi piaci tu a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una pausa, tempo di un caffè e poi torniamo con voi. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona serata da Federica De Boni. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Quando vedi te, ovviamente, qui è il modo per cominciare al meglio l'ultima ora insieme, signori. Prima mezz'ora, lo sapete già, dedicata alle serie televisive, sempre più all'interno di questa nostra stagione, perché sta cominciando, no? La stagione è quella di settembre, sta cominciando, e quindi ragazzi, non possiamo fare a meno di andare avanti con la nostra top 10, che però no, non sarà 10. No, dobbiamo farla più slim, più veloce, più rapida. Sì, è la top 5 di tutta la settimana, signori. Ah sì, le serie più viste durante questa settimana in streaming per quanto riguarda l'Italia. Quinto posto, President Curtis su HBO Max, una serie animata, chiaramente una serie animata per adulti, non per bambini, molto molto interessante, devo dire la verità. Tra l'altro è uno spin-off, quindi chi ha visto può immaginare che la serie dove vada la serie, più che altro, no? Che la serie comunque abbia un certo seguito anche a livello di stream, quindi ci sta come cosa. Quarta posizione per Furious su Disney Plus, che continua ad esserci anche se un filino in discesa. Terza piazza c'è lui, Ted Lasso su Apple TV Plus, non serve spiegarlo. Quarta stagione, insperata, però arrivata, a quanto pare è un livello più che accettabile, molto molto molto interessante, in attesa comunque anche di Scrubs, ma lasciamo stare, questa è un'altra cosa. Terza posizione l'abbiamo detta, sì. Seconda posizione, Lanterns su HBO Max, e al primo posto c'è ancora lui, c'è Richard, che sta andando avanti mercoledì dopo mercoledì, sempre con un livello straordinario. Quindi questa è la nostra top 5. Radio Bella e Monella.

0: Bada qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo delle notizie a questo punto a livello di telefilm, notizie telefilmistiche, come vogliamo chiamarlo. Due uscite future, ok, la prima Harry Potter e la pietra filosofale, la prima stagione appunto della saga, che dovrà essere appunto una serie di serie. Ci può stare? Una saga di serie, ma comunque avete capito, di Harry Potter. Svelato un nuovo trailer dell'attesissimo e tra l'altro lunghissimo il trailer, sensazionale, poi l'adesione al libro è qualcosa di bellissimo. Uscirà, questa è una cosa sicura, il 25 di dicembre, non sappiamo se la prima puntata o tutta la prima stagione su HBO Max, ma comunque sicuramente ci sarà il 25 dicembre un episodio da vedere, almeno questo è sicuro. Altra uscita importante, Nord, Sud, Ovest, Est, la seconda stagione dedicata agli 883 della serie TV, che ha fatto già molto successo con la prima. Devo dire che devo ancora un attimo riadeguarmi, cioè devo rivederla tutta, però l'8 ottobre ho tempo, c'è ancora un mese prima dell'uscita. Comunque per voi fan è uscito il trailer e la data di uscita l'8 ottobre, quindi non avete altro da fare che aspettare, magari rivedendo la prima stagione.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: momento delle news legate al mondo telefilmistico. Parliamo di O.C. Ok, ve lo ricordate? Il telefilm statunitense ambientato in California a Orange County, da cui prende il nome The O.C. Ecco, la reunion pare in vista, ecco, secondo alcune indiscrezioni. Misha Barton, l'attrice di Marissa, ok, è presente Marissa, cioè, insomma, non finisce bene, cioè, non, capito? Non è più fra noi tecnicamente, non Misha Barton, chiaramente l'attrice è ancora lì, però il personaggio no, ecco. Quindi Misha Barton sorprende un po' tutti, e ci credo, dice: potrebbe esserci qualcosa in cantiere per una reunion. Ma scusami, adesso Misha, forse ti sei persa quel passaggio, però il tuo personaggio, anche se fosse, cioè, ci fosse che allora una reunion, non ci potrebbe essere, sarebbe un film difficile, anche perché i ricordi dovrebbero rimanere così uguali, no? Tu invece chiaramente come attrice, come donna, come persona, sei cresciuta in questi ultimi 20 anni, quindi non lo so Misha, io non so in che modo. Secondo me potrebbero fare un documentario, e allora sì, va bene, altrimenti non c'è modo. Spero comincio ad avere paura.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora, a chiudere il momento dei telefilm. Fra poco, signori, pronti col telefono in mano al 393-7366-170, perché? Perché si gioca.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Sotto costo è
3: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella.

0: con Cabana ad aprire l'ultima mezz'ora insieme. Signori, ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca per regalarvi due biglietti per lo spettacolo La Cina ha vinto di domenica 6 settembre. Questa domenica, quindi ragazzi, non perdetevelo. Ore 21:15, Palazzo Zuckerman, siamo a Padova, con Alessandro Aresu. Per vincere è molto semplice, basta mandarci un messaggio con scritto vado io. Io sono molto... sono molto gentile, però deve essere il primo dopo il mio via, mi raccomando, ok? Al 393-7366-170. Quindi dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
1: Radio Bella e Monella.

0: nostro vincitore, signori, per domenica 6 di settembre a Palazzo Zuckerman Padova, Alessandro Aresu, è Paolo, che ha risposto subito vado io, e quindi ci andrà lui.
1: È semplice, no? Vado io e ovviamente va lui.
0: Bravo Paolo. Radio Bella e Monella.

0: direttamente dal 2014 con Pettinero a chiudere questa nostra puntata. Tre ore insieme, ragazzi. Io torno domani, venerdì, quindi giorno del weekend che si sfiapre, che si spara. Ma attenzione, perché fra poco c'è Rocky e prima c'è lui, come al solito, Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, non prendete impegni, perché stasera ci dobbiamo vedere assolutamente a Montebelluna, al Palio di Montebelluna, dove saremo con tutti gli amici della radio, una radio tutta da cantare alla nostra bella, bellissima Emonella, e ovviamente anche con la partecipazione dei sottoscritti Los Locos, per cui Montebelluna stasera e per l'occasione vi voglio chiaramente proporre una canzone dei Los Locos che sta spaccando ancora, perché classifica ancora su TikTok nonostante questa canzone abbia quasi 30 anni. Sto parlando della Vuelta, per cui con la mano mano, la otra mano, il braccio, eccetera eccetera, mi raccomando, con il ballettino. E visto che, come dicevo appunto, Radio Bella e Monella tutta da cantare, adesso ci scateniamo e cantiamo, e cantiamo però facendo il trenino, perché una canzone del 1981, attualissima sempre, e cioè Luisa Lu Colombo con Maracaibo. E allora vai, sulle mani, sul volume, si balla con i belli di gruppo.

0: Mare Forza 9, fuggire sino a dove? Zazza! Maracaibo, Luisa Colombo e poi lo Slocos con la guerra che vi aspettano questa sera al Palio di Montebelluna. Che il tormentone anche stasera sia sempre con voi. Ciao Domorillo.
1: I belli di gruppo. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. Aspetto anche il giornale. Io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ora. Pochi secondi alle 19.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle forze armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: canzone da cantare.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: il tuo DNA. Capri Ponte, Giovanotti qui su Radio Belle Monella. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Noi invece diamo il via ufficiale. Ciao, sono Rocky, sono le 19.04 di questo giovedì 3 di settembre 2026. Staremo insieme come tutte le sere, due orette, quindi dalle 19 alle 21, pieno di news, di gossip, di novità, insomma parleremo di tantissime cose. 393-7366-170 è il numero che dovete salvarvi anche per interagire assieme a noi, anche per richiedere la canzone che fa, che poi potrete richiederla alla seconda ora come sempre. Insomma, che cosa faremo nella prima mezz'ora? Beh, parleremo di truffe, e non delle solite truffe che noi siamo abituati, cioè truffe sentimentali o magari gente che si finge parente per cercare di rubarti dei soldi, o comunque gente, insomma, call center, ecco, mettiamola così. Ma parleremo di questa nuova truffa che si aggiunge alla lista di tutte le altre, il cash trapping, la nuova truffa al bancomat. Insomma, di cose ne abbiamo tante da raccontare. Intanto continuiamo con la musica. 2019, Bonda Bash con Per un milione.
1: Tutta da cantare, è stato Bella e Monella. Tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: Rosville e Tony F con Victoria's Secret qui su Radio Belle Monella. Le 19:11 minuti, ciao, sono Rocky, vi accompagnerò fino alle 21 qui insieme. E nella prima mezz'ora parleremo un po' di truffe, perché siamo sempre stati abituati a dover fare attenzione appunto alle truffe. Cambiano i tempi, cambiano anche i metodi, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: riuscire a ingannare qualcuno e portargli via soldi o addirittura anche dati personali. Dalle vecchie truffe porta a porta, dagli operatori gas, luce, gas che ti chiamano sempre, dagli operatori bancari, quelli un po' finti, insomma, situazioni sentimentali, poi abbiamo anche i call center, quindi insomma di modalità ce ne sono veramente tante. Ne è esplosa un'altra che si chiama appunto cash trapping. Però prima di parlarvene un pochettino, insomma, di come funziona, dove è esplosa questa truffa qui, in che zona dell'Italia, perché poi un romano ce l'ha proprio raccontato questa storia qui, volevo chiedervi al 393 7366 170: qual è la truffa più assurda che avete subito o che avete anche rischiato di subire? Se vi va di raccontarcelo tramite messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, che arriva dall'anno 2000.
1: Radio Bella e Monella.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Bella e Monella. Le 19:19 minuti, ciao, sono Rocky, mi ripresento, stiamo insieme fino alle ore 21 e stiamo parlando di truffe, non delle solite truffe a cui siamo abituati, quindi i soliti call center o magari gente che si crea dati falsi perché vuole rubarti dei soldi, vuole rubarti anche dei dati personali, ma di questa nuova truffa che è esplosa praticamente 2 giorni fa ed è successa a un romano, un 49enne, e si chiama cash trapping. Che cos'è? Il meccanismo è molto semplice, il cliente inserisce la carta, digita il PIN e sceglie quanto vuole prelevare, quindi praticamente è una semplice operazione di prelievo. L'operazione va a buon fine, però i soldi non escono dalla fessura, quindi che cosa fa una persona normale? Dice: vabbè, questo bancomat non funziona, quindi che faccio? Me ne vado. E no, cari miei, è da lì che poi entra in gioco il malvivente, quindi praticamente questi truffatori inseriscono dei piccoli dispositivi che bloccano le banconote, quindi una volta che vedono che la persona lascia il bancomat, arrivano lì e tac, ti ciulano i soldi. 393-7366-170. Qual è la truffa più assurda che avete subito o che avete rischiato di subire? Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto ci sono Benji e Fede e Shari con Sale, che arrivano qui direttamente dal 2019 e si chiama Sale, questo disco, su Radio Bella e Monella.

0: Bambina.
1: Bambina, qui Elettra Lamborghini su Radio Belle Monelle. Stiamo parlando di truffe, appunto. Al 393-7366-170 vi ho chiesto magari se vi è mai successo che qualcuno, qualche call center, magari qualcuno vi abbia mai truffato in generale, o magari avete mai rischiato di subire una truffa. Per esempio, ci scrive Nadia: prenotate una vacanza in America, biglietti mai emessi, però sono riuscita a recuperare i soldi. Ecco, l'importante è quello, anche perché poi presumo che dei biglietti per andare dall'altra parte del mondo non costino neanche così poco. Intanto la salutiamo perché si sta godendo anche la sua vacanza in Calabria.

A diamante, quindi insomma, dai, non si parla di truffe con te, ma soltanto di vacanza, di relax, ecco. 393-7366-170. E voi avete mai rischiato di subire una truffa? Se vi va, messaggio scritto pure vocale, però stavamo parlando anche di questa nuova modalità che stanno utilizzando questi malviventi, del cash trapping, dove praticamente le persone si avvicinano al bancomat, quindi effettuano un'operazione normale di prelevamento, ok, in questi bancomat, però vedono che digitano il PIN, cioè mettono la carta, digitano il PIN, i soldi non escono e dicono: vabbè, sai cosa, ce ne andiamo, perché questo effettivamente non funziona. In realtà no, perché l'operazione va anche a buon fine, però i soldi non te li fanno vedere, perché questi malviventi hanno inserito dei dispositivi all'interno dei bancomat dove ti bloccano appunto la fuoriuscita delle banconote. Per difendersi è importante controllare la fessura del bancomat prima di prelevare, e se i soldi non escono non allontanarsi dallo sportello, quindi bisogna contattare subito la propria banca oppure l'assistenza. Diciamo che è un caso che è stato segnalato nei giorni scorsi vicino a Roma, dove un uomo appunto di 49 anni è stato arrestato mentre cercava di rubare 50 euro con questa tecnica. Avete capito? Cioè, io lo chiamerei comunque, come dicono, dito nella piaga, un vero businessman.

0: con Businessman qui su Radio Bella e Monella, e direi di concludere l'argomento, di porre fine all'argomento delle truffe. Pensiamo alle cose quelle belle, alla musica, perché tra pochissimo ci sentiremo la pillola, gli anni selezionati da Matteo Monti, quindi state qui.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

proprio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato tre dischi differenti selezionati da Matteo Monti e in chiusura gli 883 con Rotta per casa di Dio, nel mezzo Willy Peyote con Next e ad aprire con J-Ax Ostia Lido.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella. Ciao, sono Rocky. Fino alle 21 stiamo insieme. Nella prima mezz'ora abbiamo discusso un po' di truffe, quelle a cui siamo veramente abituati tra call center, porta a porta, insomma vi ho anche un pochettino chiesto al 393-7366-170 se in caso aveste mai subito magari una truffa, anche un tentativo di truffa, però direi di parlare di cose un po' più belle, perché sappiamo che è settembre, bisogna ricominciare, tutti che ricominciano a lavorare, insomma tutti che riprendono le loro attività che avevano lasciato un po' in sospeso prima di andare in ferie, ma sappiamo benissimo che è arrivato anche il momento dei bambini e dei ragazzini, insomma anche dei ragazzi, di tornare a scuola, ma per tutti quanti, poi giustamente c'è chi ricomincia il 7 di settembre, il 10, il 14, il 15, insomma dipende un po' anche dalle regioni, però sapete che si torna a scuola anche a Ginostra, in questa piccola frazione dell'isola di Stromboli, in questa scuola che è rimasta praticamente chiusa per circa 40 anni. In questa piccola frazione vivono appena 40 persone e quest'anno, pensate, ci sarà solamente un'alunna, cioè questa ragazza di 6 anni che veramente mi fa strapena, cavolo, perché la sto già immaginando, lei che va a scuola da sola, senza amici, insomma arriva in classe, vabbè, fortunata sicuramente perché avrà una professoressa, una maestra che le insegnerà qualsiasi cosa, quindi sarà costretta a rimanere concentrata. Però stavo pensando, cavolo, non potrà legare veramente con nessun altro, e pensate, non potrà veramente parlare d'amore con nessun altro, come dice Safe, che ce lo ascoltiamo adesso.

0: dal 2006 Laura Pausini con Io canto qui su Radio Bella Monella. E cari ascoltatori, quelli minorenni, ragazzetti, bambini o ragazzoni, insomma quello che siete, avete fatto i compiti per le vacanze? Dai che tra poco si rientra a scuola. Però stiamo parlando appunto sempre di scuola, che dopo più di 20 anni a Ginostra, piccola frazione dell'isola di Stromboli nelle Eolie, torna a suonare la campanella della scuola. Questa piccola frazione ospita praticamente solo 40 persone, e di queste 40 persone c'è solamente una coppia che ha una figlia, e hanno fatto una richiesta molto speciale, insomma, alla scuola, al comune, di dare la possibilità alla figlia di andare a scuola lì. Però loro hanno detto giustamente: non ci sono altri bambini, cosa facciamo? Sono stati gentili, hanno detto di sì, va bene, dai, dopo tantissimi anni riapriamo una scuola. E questa scuola qui ospiterà appunto solamente la bambina di 6 anni, quindi inizierà anche lei a avere un percorso di studi, entrerà a far parte della prima elementare da sola, e sarà affiancata solamente da una maestra che insomma gli spiegherà tutte le materie, che poi mi stavo immaginando, sì, bellissimo, però la bambina tutta sola, verrà sempre interrogata lei, cioè non ci sarà nessun altro da interrogare. Poi se la maestra dovesse ammalarsi, come la mettiamo, cara bambina, rimane lì? Comunque sì, noi la stiamo buttando un pochettino nel ridere, però insomma una sola alunna, cioè Aisha, rischia comunque di avere poca occasione di socializzazione con altri bambini durante le ore comunque della giornata, perché poi a prescindere non ci sono altri bambini. Poi cioè dipendenza da una sola insegnante, cioè una sola maestra, dovrò occuparsi veramente di tutto quanto, quindi insomma sì, noi la buttiamo un po' nel ridere, però è una cosa che fa molto discutere. Però chissà, magari col tempo arriveranno altre persone
1: e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: disco si chiama Generale, dal 2002 Vasco Rossi qui su Radio Bella Monella. Un'ora andata, è già terminata, è praticamente volata. Non vi preoccupate perché ne abbiamo un'altra nella seconda ora. Salvatevi il numero 393-7366-170 perché tra pochissimo potrete anche richiedere la canzone che fa. Ci ascoltiamo tra pochissimo Summer Funk di Francesco Gabbani e poi vi ricordiamo anche qualche appuntamento targato Radio Bella e Monella.
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Sotto costo AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
4: il meglio vicino a te. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Il tetto tiene ancora?
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: caluta. Gol, lei fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 20 in punto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, ancora alta pressione, quindi ancora cielo sereno, poco nuvoloso, da segnalare solo qualche nuvola sulle Alpi orientali, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco, ma fenomeni assolutamente isolati. E come temperature valori alti, anzi in ulteriore aumento durante questo fine settimana, potremmo arrivare a toccare nel weekend anche i 37-38 gradi all'ombra sulla bassa pianura padana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: italiane da cantare.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Bella e Monella, tutta

E con il disco di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui sono The Belle Monella, apriamo la seconda ora ufficiale insieme, insieme a Rocky fino alle 21. Summer Funk, sì, siamo ancora nel periodo estivo comunque, e lui dice non tengo più dinero. Ah, piccolo spoiler, non vi servono soldi, non vi serve dinero per venire a trovarci ai nostri prossimi appuntamenti, partendo proprio da questa sera, attenzione perché tra pochissimo cominciamo, Palio Tutto da Cantare con Radio Bella e Monella a Montebelluna in provincia di Treviso, in piazza 6 da 6 per il Palio del Vecchio Mercato 2026. Ci saranno in console Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi, però attenzione perché sul palco poi saliranno Dolce Nera e i Los Locos. Sabato prossimo invece, 12 settembre, dalle ore 20:30 ci saranno gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi di San Baggio Arena con Egliano in provincia di Treviso per la festa dello sport. In console Andy Mancuso e Monica Morgan. Non ci fermiamo qui però, perché il 20 settembre corri o cammina con noi di Radio Bella e Monella, 5 o 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi se vi va di partecipare basta che vi iscriviate subitissimo, perché poi i posti sono limitati. Montebellunairosa.it, quindi Montebelluna in Rosa, domenica 20 di settembre. Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social, spiateci sui social di Radio Bella e Monella, su Instagram. Subito c'è Raffaella Carrà a Far l'amore cominci tu.

0: effetto collaterale.
1: Giorgio, dal 2024 con Niente di male qui su Radio Bella e Monella. E no, effettivamente non sta facendo niente di male, perché poi lei ha concluso il suo tour estivo il 6 d'agosto ad Ostuni, quindi sempre lì nelle zone della Puglia, e si è fermata lì per rilassarsi un pochettino con l'assieme al suo amoroso Emanuele Lo, appunto il ballerino e coreografo, che poi ha pubblicato sui social un album di immagini che racconta momenti di relax, sorrisi e complicità vissuti insieme durante la vacanza, insieme a Giorgia. Che poi tra le tappe della loro estate, ok, c'è la Puglia, ok, ma ci sono anche tanti altri paesi. Questo per dirvi che non si è fermata comunque, va bene che sia esibita il 6 d'agosto, però il 12 di settembre tornerà qui nelle vicinanze a Jesolo, poi andrà a Caserta, andrà anche a Roma, andrà anche a Verona, quindi insomma ricomincerà con il suo tour. 393-7366-170, che canzone è che vi vorreste ascoltare in questo momento qui? Se vi va un messaggio vocale, anche perché adesso parte la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: I momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: giorno migliore per
1: Ligabue, qualcosa per te. Ebbene sì, grazie Ligabue, invece io ho qualcosa per voi, anche perché se vi è avanzata un'altra settimana di ferie, partite insieme a noi, perché sono rimaste le ultime due cabine esterne con balcone. Si parte dall'11 al 18 d'ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Belle e Monella e agli spettacoli con Droopy, Los Locos e tanti altri artisti. Ovviamente non è gratuito, la quota è di 1.465 euro a persona e comprende però, attenzione, aprite bene le orecchie, cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande e pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dei principali caselli autostradali. Vabbè, dai, ci sta. Due cabine rimaste esterne, quindi direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanza. Per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367 in orario ufficio. Quindi ripeto, per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367, ovviamente in orario ufficio, mi raccomando, anche perché sono rimaste solamente

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao, noi piacerebbe ascoltare la canzone che fa Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Grazie.

0: dal 1996, Franco Battiato, La Cura qui su Radio Bella Monella, che ci porta al termine di un'altra nostra mezz'oretta assieme. State qui perché tra pochissimo parleremo del procrastinating, che cos'è? Detto in modo semplice, quando rimandiamo quello che dovremmo fare dedicandoci invece alle pulizie. Quindi è un fenomeno che è esploso praticamente, è andato virale sui trend negli Stati Uniti, che però riguarda un pochettino anche le persone che vivono qui. Succede molto spesso. Prima però ci ascolteremo anche gli Italiamo, quindi tre dischi selezionati da Antonello Ciari. Tutto questo tra pochissimo.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille Antonello Ceri che ci ha accompagnato in questo viaggio di Italiamo. Ci ha fatto sentire il disco dei Maneskin, Morirò da Re. Nel mezzo Michel Bosé con Bravi Ragazzi, e ad aprire con un disco di Ligabue che si chiamava Balliamo sul Mondo, qui su Radio Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E sempre qui su Radio Belle Monella abbiamo gli ultimi 20 minuti scarsetti un po' da passare assieme. Ciao, sono Rocky. Abbiamo appunto, dobbiamo parlare appunto del procrasti cleaning. Praticamente ne abbiamo parlato, ve l'ho accennato prima nella scorsa mezz'ora, che detta in modo semplice è quando rimandiamo quello che dovremmo fare dedicandoci invece alle pulizie. È sicuramente una cosa che vi è successa praticamente a tutti. Magari hai una cosa importante da fare, per esempio studiare, lavorare o preparare anche una presentazione, rispondere a delle mail, preparare una video call, una presentazione magari di lavoro, ma invece di iniziare a fare quella cosa importante lì pensi e dici: prima mi metto un po' in ordine le cose. Cioè è così che inizi a sistemare magari la scrivania, un po' la cucina, passi l'aspirapolvere, lavi i piatti, esci fuori in giardino, inizi a tagliare l'erba, ti metti a lavare la macchina. Quindi ecco, è un po' questo il senso del procrasti cleaning, anche perché il termine nasce dall'unione di procrastination, quindi rimandare, e cleaning, pulire.

dall'anno 2000 con Tokyo Ice qui su Radio Belle Monella, e stiamo parlando di questo fenomeno. Non siamo effettivamente a Tokyo, siamo in Italia, ma questo fenomeno è esploso, soprattutto è diventato virale nei social di TikTok, di Instagram, negli Stati Uniti. E sto parlando delle procrastinating, questo fenomeno appunto che scoppia quando rimandiamo quello che dovremmo fare dedicandoci invece alle pulizie. Quindi è una cosa che effettivamente non riguarda solamente alle persone che vivono negli Stati Uniti, ma un po' tutte le persone che vivono quotidianamente nel mezzo di email, studi, lavori, videocall, che dicono: invece di iniziare a fare le cose importanti mi metto a pulire la casa, ok? E quindi è così che inizia a sistemare la scrivania, poi la cucina, passa l'aspirapolvere, fai un po' le faccende domestiche, ecco. Il punto è che pulire dà una sensazione immediata di produttività, quindi stiamo effettivamente facendo qualcosa di utile e vediamo subito il risultato. Quindi che cosa fa il cervello? Può preferirlo a un compito più impegnativo o che ci mette ansia. Quindi in pratica non stiamo necessariamente evitando di fare nulla, stiamo usando le pulizie per rimandare qualcosa che non abbiamo voglia di affrontare. E funziona questa cosa qui.

0: abitudini, noi concludiamo il nostro appuntamento serale di questo 3 di settembre, giovedì 3 di settembre. Ci risentiamo sempre domani sera in solitaria dalle 19 alle 21 qui su Radio Bella e Monella, e intanto vi lascio con Gli Anni. Ci sentiamo domani sera, ciao.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
4: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella,

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Pederini.
1: Non lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento.
7: Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
15: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: popolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla strada Natale, a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hai fatto il controllo della vita?
4: Sotto costo e off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, non prendete impegni, perché stasera ci dobbiamo vedere assolutamente a Montebelluna, al Palio di Montebelluna, dove saremo con tutti gli amici della radio, una radio tutta da cantare, alla nostra bella, bellissima Emonella, e ovviamente anche con la partecipazione dei sottoscritti Los Locos, per cui Montebelluna stasera e per l'occasione vi voglio chiaramente proporre una canzone dei Los Locos che sta spaccando ancora, perché classifica ancora su TikTok nonostante questa canzone abbia quasi 30 anni. Sto parlando della Vuelta, per cui con la mano mano, la otra mano, il braccio, eccetera eccetera, mi raccomando, con il ballettino. E visto che, come dicevo appunto, Radio Bella e Monella tutta da cantare, adesso ci scateniamo e cantiamo però facendo il trenino, perché una canzone del 1981, attualissima sempre, e cioè Luisa Lu Colombo con Maracaibo. E allora vai, sulle mani, sul volume, si balla con i belli di gruppo.

0: Animale Forza 9, fuggire sima dove? Zazza! Maracaibo, Luisa Colombo e poi lo Slocos con la guerra che vi aspettano questa sera al Palio di Montebelluna. Che il tormentone anche stasera sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Ianni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Sei donne?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.